0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Tutti i giorni son notti per me, finché io non ti vedo. E giorni luminosi son le notti, quando mi appari in sogno.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Ai miei occhi appari così come sei. Semplice e lineare come una mano nuda. Soave e costante come la luna. Pura e trasparente come la verità. Fresca e cristallina come l'acqua dei ruscelli.

successi appassionanti, una emozione unica. Canzoni d'amore con dimensione suono soft.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Se qualcuno ti ama davvero, hai il tempo di cercarti e ha tempo da dedicarti anche se ha mille doveri.

venerdì 25 di settembre 2026. Buongiorno, felice fine di settimana, buon viaggio a voi che avete la possibilità di regalarvi una sosta nella natura, in montagna, al mare. Ariete, già domani arriva una luna che sarà luna piena, sempre lunedì 28. Dunque io veramente sono qui quasi emozionato, Ariete, perché qui sta per accadere qualcosa nella vostra vita. Oh, auguri infiniti. Spero che mi abbia sentito la mia amica Nancy Brilli, che è, come sappiamo, Ariete. Toro, prima vittoria professionale questo venerdì, finanziaria della nuova stagione, è molto probabile. Guardate, c'è questo bellissimo aspetto della luna di Mercurio e significa capacità di iniziativa e di gestione, riconoscimenti per voi. In ogni caso, fortuna è presente anche in amore. Venere può ben poco andare contro, perché questa volta la luna potrebbe vincere. Viaggi felici. Uomini, siete necessari in famiglia, state vicino alla moglie. Gemelli, iniziative no, impulsive, non mi piacciono, mi dispiace che voi non mi potete, per una brutta luna, rovinare un Mercurio straordinario. Ecco, è vero anche che nello Scorpione sarà altrettanto buono, però Cancro, non è ancora il tempo di vacche grasse, però arriva oggi qualche soldino che alza il morale e porta fiducia, ma soprattutto amore vale. Ecco, Leone, nuove conquiste non soltanto di tipo amore.

amoroso e passionale fisico, ma anche conquiste a scuola, nello studio, nel lavoro, nell'attività, in affari. Senza cadere nei sogni, voi vincerete. Vergine, però Mercurio è positivo per gli affari, ma due soldi di speranza non bastano per farvi sentire tranquilli. Quindi, Vergine, rimandiamo tutte le cose economiche a lunedì. Vado alla Bilancia. Marte è ancora tre giorni bruttino, però Urano adesso è sollecitato in Gemelli dal Sole e incoraggia scelte importanti, ecco, contro tendenza addirittura. Scorpione, avete Venere nel segno, passa veloce, non fatela andare via prima di avere assaggiato tutto quello che di buono c'è in amore. Sagittario, una luna strana e voi non starete fermi lo stesso. Ecco, andrete avanti nel vostro lavoro, quello che è già stato programmato, organizzato da tempo. Non è invece ancora indicato per improvvisare, ma nemmeno, tanto meno, in affari, perché qui perdete di sicuro. Luna è falsa. Capricorno, grazie a questa Venere che siete comunque sempre di grande attualità, sempre in primo piano nel vostro lavoro. Certo, avete speso oltre le previsioni, però le spese che si fanno per l'amore sono sempre, io dico, benedette spese. Acquario, ma ci sono regali delle stelle, l'intelligenza, lo scatto fellino di prendere al volo l'occasione, la capacità di volare in alto e quindi di superare gli ostacoli. Eh sì, vi andrà piuttosto bene e fate benissimo oggi ad accumulare più che potete, perché tanto tra qualche giorno arriva Mercurio che vi mangia parecchio. Ed infine Pesci, cautela solo un pochino nella salute, sono da escludere pesanti attività fisiche. Grazie della vostra attenzione. Ci sentiamo domani, anche no? Pensiero delle stelle. Beh, è capitato qualche volta, che qualche giovane e bella abbia un po' guardato me. E allora io dico, ma perché ti sei innamorata di un uomo così vecchio? Perché appena ti ho visto, io ti ho riconosciuto. No? Guarda, hai riconosciuto tuo papà.

Sentimenti travolgenti. Sentimenti veri. Canzoni d'amore. Su Dimensione Suono Soft.

0: Buongiorno da Laura Buono su Dimensione Suono Soft. Dai che è venerdì e quando pensiamo, quando pronunciamo proprio la parola venerdì, la giornata prende già tutta un'altra piega, perché significa che sta per arrivare il weekend. Però intanto affrontiamo questa sveglia comunque, perché è sempre faticosa anche se è venerdì, e lo facciamo come sempre con calma, partendo dagli auguri. Oggi la Chiesa ricorda San Cleofa, uno dei discepoli di Gesù. Certo, è difficile, mi sa, trovare qualcuno con questo nome, quindi punterei dritto dritto a fare gli auguri di compleanno ai nati oggi. E vediamo un po' chi di famoso nasceva di 25 settembre. Tanti auguri a Michael Douglas, sposato, lo sappiamo, da tanti anni con l'attrice Catherine Zeta-Jones, che pare gli abbia regalato qualche mese fa un attico milionario a Roma con vista su San Pietro. Così, un regalino da niente. E chissà cosa avrà lui regalato oggi a lei, perché anche lei festeggia gli anni. Marito e moglie condividono la stessa data di nascita, però va sottolineato con 25 anni di differenza. E poi tanti auguri anche a Zucchero, uno dei più grandi interpreti del blues italiano nel mondo, che proprio in questi mesi ha pubblicato un nuovo album di cover ed è impegnato nel suo tour mondiale. E ancora buon compleanno a Will Smith, nato nel 1968, uno degli attori più popolari di Hollywood, a parte la parentesi da dimenticare del pugno nella notte degli Oscar. Lui che è passato dal Principe di Bel-Air fino a blockbuster planetari come Men in Black e Independence Day. E poi chiudiamo con un fatto da ricordare. Era il 25 settembre del 1976 quando a Dublino, in una scuola, un giovane batterista di nome Larry Mullen affisse un annuncio in cerca di musicisti. Risposero in quattro e da quell'incontro nacquero gli U2.
1: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
2: Ama follemente. Ama più che puoi. E se ti dicono che è peccato, ama il tuo peccato e sarai innocente.

mettiti quel vestito, anche se dicono che non ti sta, e smettila di dire sempre che per ballare non è più l'età.

perfetta in casa, anche mentre stai cucinando. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Anger Never Dies, l'Uberphonic su Dimensione Suono Soft. È venerdì e oltre a dare uno sguardo a quello che sarà il tempo oggi, quindi la giornata meteorologicamente parlando, tra poco con gli amici di Trebi Meteo, scopriamo anche magari qualcosa del weekend che ormai è dietro l'angolo, così da poter organizzare anche semplicemente una gita fuori porta.
1: Atmosfere magiche, eleganza e benessere. Questa è Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Una selezione musicale raffinata, pensata per accompagnarti ogni giorno e farti evadere dalla frenesia quotidiana. Musica e stile si uniscono a contenuti dedicati al tuo benessere. Scopri le rubriche Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci dove vuoi, in FM, DAB, online e con Amazon Alexa. Dimensione Suono Soft, la tua pausa di benessere ogni giorno.
2: Fascino irresistibile, anima made in Italy e dimensioni a prova di parcheggio in centro a Milano.
3: Sì, hai già capito di chi parliamo.
2: È l'iconica Fiat 500, ora anche hybrid. A settembre tu a soli 149 euro al mese. Tasso zero, anticipo zero e rottamazioni. Scoprila ad Amocauto in via dei Missaglia 89 a Milano. Scommettiamo che la riconosci al primo sguardo. M come Milano, M come Mocauto.
4: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da tre generazioni. Installiamo finestre, porte, zanzariere delle migliori marche per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a zero interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento è a Gallarate. Prodotti e posti in opera garantiti per 10 anni. Clicca lagelosiadelserramento.it.
5: Da DF Sport Specialist, da venerdì 25 settembre c'è il fuori tutto. A Milano, in via Palmanova 65, sconti su migliaia di articoli sportivi e per il tempo libero. Tantissimi sconti che fanno gol. Il fuori tutto è solo per pochi giorni. DF Sport Specialist, via Palmanova 65, Milano.
6: Stanco del solito maschio alfa, quello che non deve chiedere mai. La soluzione è il maschio gamma.
7: Gamma come la nostra gamma di veicoli nuovi e usati. Clerici Auto. Ci trovi nelle province di Como, Varese, Milano e Monza. Clerici Auto, uno di noi.
8: Porte aperte sabato e domenica.
9: Prima c'erano giochi dappertutto. Poi sono arrivate tante passioni che la sua cameretta non contiene più.
10: Non puoi più rimandare. Fai crescere lo spazio dei tuoi figli. Da Mami Camerette fino al 4 ottobre. Approfitta della promo esclusiva. 40% di sconto e materasso in omaggio. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
11: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
12: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Info su Volkswagen.it.
13: Da Lombarda Motori. Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia e Desio via Nuova Valassina 131.
14: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
15: Sentendo un venerdì nel complesso caratterizzato da annuvolamenti diffusi al mattino in pianura padana tra

Piemonte e Lombardia, specie a ridosso dei rilievi, per l'ingresso da est di aria più fresca, che però non porta conseguenze in termini di precipitazioni. Avremo poi maggiori schiarite dal pomeriggio e un weekend nel complesso stabile e soleggiato. Clima più fresco, valori massimi non oltre i 21-23 gradi in pianura in città, Milano e Torino, temperature però in aumento nel weekend, specie da domenica. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

Chitarra e tastiera. Cassa. Basso. E la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

Olivia Dean con Man I Need su Dimensione Suono Soft. Sei stanco, sei stanca dei passaggi infiniti della beauty routine che ti fanno perdere un sacco di tempo? Ecco, tra poco nell'appuntamento Good Life ci sono buone notizie, perché i prodotti tendono a diminuire con le nuove tendenze.

0: Ancora buongiorno da Laura Buono su Dimensione Suono Soft. Te lo dico che la parola d'ordine per la cura del viso in questo autunno appena iniziato 2026 è semplificazione, una filosofia che i biotecnologi chiamano addirittura con un nome molto particolare che è skin streaming. Ecco, pare che questa tendenza ci faccia abbandonare, finalmente mi viene da dire, le lunghe beauty routine fatte di decine di passaggi infiniti che richiedono ovviamente un sacco di tempo. E invece tendono adesso a farci concentrare su pochissimi prodotti, belli mirati e dominati dalle acque botaniche fermentate che rompono le molecole degli ingredienti naturali, come per esempio riso o tè verde, e le rendono infinitamente più piccole e capaci di penetrare negli strati più profondi dell'epidermide senza appesantirla. Tra l'altro aggiungerei anche una curiosità scientifica. Ecco, sai che questo processo aumenta la concentrazione di aminoacidi antiossidanti fino all'80% in più rispetto alle formule tradizionali, quindi tanta roba. Ecco perché usare un'essenza fermentata al mattino permetterebbe alla nostra pelle di trattenere l'acqua come una spugna, quindi garantendo un bel viso rimpolpato, fresco e protetto dagli sbalzi termici causati per esempio dall'aria condizionata o dal riscaldamento in ufficio. E forse sarà questo il nuovo futuro? Chissà, non lo so, però intanto vale la pena provare, secondo me, per rendersi conto se funziona oppure no.
1: Dimensione Suono Soft.

0: E ancora tanti tanti auguri a Zucchero, e nel giorno del suo compleanno non potevamo che festeggiarlo così, riascoltando un suo pezzo, in particolare un suo pezzo meraviglioso, secondo me, che è Canzone Triste su Dimensione Suono Soft.
1: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non sono...

0: grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineatronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester, è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
1: Subaru.
2: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
3: E da oggi anche il mobile.
2: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
4: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
5: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
6: In Mocauto non ci si ferma mai. Pronto a guidare il futuro? Sta arrivando l'EPAS. Il nuovo brand dove stile, eleganza, tecnologia e sostenibilità si incontrano per i nuovi esploratori urbani che non accettano compromessi. Lasciati conquistare dal nuovo SUV l'EPAS L8. La combinazione perfetta di tecnologia ed emozioni per la tua libertà in città. Tuo da 269 euro al mese. Tan fisso 4,61%, TAEG 5,49%. Vieni a scoprirlo nel nuovissimo showroom di Via dei Missaglia 89 a Milano o su mocautogroup.com. Mocauto. Metti in moto l'emozione della nuova mobilità urbana. M come Milano, M come Mocauto.
7: Iniziare a prendersi cura dei propri capelli quando il problema è già visibile è un errore. È la prevenzione che fa la differenza.
8: A settembre e ottobre, Istituto Giglio rinnova i mesi della prevenzione. Prenota l'analisi SHS, che analizza lo stato di salute di capelli e cuoio capelluto. Approfitta dell'offerta. Solo fino al 31 ottobre, 39,90 € anziché 89 euro. Posti limitati.
7: Non aspettare che i tuoi capelli ti chiedano aiuto. Chiama subito il numero verde 800 134 787 e prenota il tuo esame tricologico SHS. istitutogiglio.it.
9: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
10: Una buona giornata dalla redazione, buon venerdì da Fabrizio Gaias. Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legge in materia di scuola, che comprende tra l'altro il tetto del 30% agli alunni stranieri nelle classi e il divieto di indossare il burka. Via libera dal Consiglio dei Ministri anche allo stop al blocco degli Euro 5, come chiesto dalla Regione Lombardia. La decisione arriva nelle città oltre i 100.000 abitanti ed evita quindi il blocco dal 1 di ottobre per i veicoli di questa classe. Riccardo, figlio maggiore di Umberto Bossi, in carcere a Busto Arsizio, deve scontare un cumulo di pena di 5 anni e 9 mesi per truffa e appropriazione indebita. Gli europei di volley, siamo quindi allo sport. A Milano oggi le semifinali, domani la finale. Questa sera all'Olimpico c'è Italia-Belgio, debutta la nazionale di Mancini con soli 32.000 ticket venduti. È un lutto nel mondo dello sport, è morta Elena Pero, voce del tennis su Sky, aveva 60 anni. E tutto, ci ritroviamo con altri aggiornamenti tra circa un'ora.
11: E andiamo avanti con questa sveglia del venerdì, di questo venerdì 25 settembre. Stiamo arrivando anche alla fine di questo mese, sembra ieri che è iniziato e invece è quasi già finito. Comunque, se a Milano ti dovesse capitare di vedere improvvisamente una quantità sospetta di biciclette tutte insieme, ecco, niente panico, non è una fuga di massa dalle macchine, è Filmi Bike che sta per tornare dal 3 all'11 ottobre in occasione della settimana della bici, quindi 9 giorni di appuntamenti per vivere Milano e anche per uscirne, perché ci saranno, te lo dico, pedalate urbane per scoprire la città da un'altra prospettiva, quelle dedicate a storie e luoghi particolari, ma anche vere e proprie gite fuori porta. Si pedalerà verso Lodi, Como, Monza, addirittura fino al Lago Maggiore. Si parte il 3 ottobre con la Bike Night, poi sabato 10 quattro gruppi arriveranno da nord, sud, est e ovest fino al velodromo Vigorelli e domenica 11 gran finale con 1000 bici, una grande pedalata urbana aperta a tutte le età. E quindi non pensare che sia una cosa solamente per ciclisti super allenati, cioè quelli che salgono in bici la mattina prestissimo con la borraccia, il casco e la tutina. No, ci sono anche incontri e talk su viaggi, salute, design e

0: stile di vita, insomma una settimana per riscoprire la bicicletta e magari scoprire anche che Milano vista dal Sellino è tutta un'altra città e forse è addirittura più bella.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
2: Mi piaci quando mi guardi senza dire niente. Tuttavia, le più grandi emozioni nascono e muoiono nel silenzio. Ma sono i tuoi occhi che parlano. Mi dicono quello che vorresti urlare, poiché in quel silenzio ci sono domande e frasi d'amore che vorresti esternare senza riuscirci.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app.

0: con la sua voce può fare veramente tutto. Sam Smith, che ha già all'attivo 5 Grammy Awards, un premio Oscar e un Golden Globe, così tanto per dire. E il brano che abbiamo appena riascoltato si intitola I'm Not the Only One su Dimensione Suono Soft.
1: Test Musica Soft è online. Ogni settimana nuove canzoni da scoprire, ascoltare e votare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa al sondaggio e facci sapere quali brani ti fanno battere il cuore. Alla fine puoi lasciare un commento e suggerire le hit che vorresti sentire nei prossimi test. E se sei fortunato, ti porti a casa i nostri esclusivi gadget firmati Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft, la musica che ami, scelta da te.
2: Fascino irresistibile, anima made in Italy e dimensioni a prova di parcheggio in centro a Milano.
3: Sì, hai già capito di chi parliamo.
2: È l'iconica Fiat 500, ora anche hybrid. A settembre tua a soli 149 euro al mese. Tasso zero, anticipo zero e rottamazione. Scoprila ad Amocauto in via dei Missaglia 89 a Milano. Scommettiamo che la riconosci al primo sguardo. M come Milano, M come Amocauto.
4: Prima c'erano giochi dappertutto. Poi sono arrivate tante passioni che la sua cameretta non contiene più.
5: Non puoi più rimandare. Fai crescere lo spazio dei tuoi figli. Da Mami Camerette fino al 4 ottobre. Approfitta della promo esclusiva. 40% di sconto e materasso in omaggio. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
6: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
7: Pronti a ripartire?
8: E allora riparti con Skoda Fabia o Kamiq. Da Autorigol di Skoda Milano, Fabia e Kamiq sono in pronta consegna a tasso zero con anticipo di 4.000 euro e rate da soli 85 euro al mese. TAN 0%, TAEG 1,04%. E a settembre hai anche 1.000 euro di extra bonus e 2.500 euro di eco incentivo Autorigol di Skoda Milano.
7: A settembre riparti con Skoda Fabia e Kamiq.
8: Riparti alla grande con le offerte Autorigol di Skoda Milano.
9: Autorigol di...
10: A Milano dal 1906.
7: Aperti tutti i giorni di settembre in via Novara.
11: Lo senti il tic-tac? È il tempo che scorre per la detrazione al 50%. Se non ci muoviamo, perdiamo l'ultima chance dell'anno.
12: Per cambiare le finestre con Punto Sicurezza Casa?
11: Pensa, anticipi solo la metà e il resto si paga da solo. Ma il tempo sta scadendo.
13: Non aspettare, scegli il meglio per la tua casa. Chiama all'800 180 808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
11: Fatto, domani vengono a prendere le misure.
14: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Info su Volkswagen.it.
15: Da Lombarda Motori. Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia e Desio via Nuova Valassina 131.
16: A Milano, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
17: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
16: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
18: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia senza scivolare?
19: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
18: Strano. L'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
20: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale. Con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0, TAE 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
21: Concessionaria Lazzari ti aspetta sabato e domenica a Lodi, Codogno, Pandino e Sant'Angelo Lodigiano.
22: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
23: Sentendo un venerdì nel complesso caratterizzato da annuvolamenti diffusi al mattino in pianura padana tra Piemonte e Lombardia, specie a ridosso dei rilievi, per l'ingresso da est di aria più fresca, che però non porta conseguenze in termini di precipitazioni. Avremo poi maggiori schiarite dal pomeriggio e un weekend nel complesso stabile e soleggiato. Clima più fresco, valori massimi non oltre i 21-23 gradi in pianura in città, Milano-Torino, temperatura

0: Nightmares, Brescia, i pinguini tattici nucleari su Dimensione Suona Soft. Dai, stamattina colazione diversa, ci facciamo tutti un buon ovetto alla coq oppure l'occhio di bue in camicia, quello già un po' più difficile, comunque nel modo in cui preferiamo, ma l'importante è scegliere l'uovo giusto. Come? Te lo dico tra poco nell'appuntamento Good Life.
1: Perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

Ancora buongiorno da Laura Buono su Dimensione Sono Soft. Dimmi se non è vero che almeno una volta nella vita tutti quanti ci siamo fermati davanti allo scaffale del supermercato con le uova e abbiamo pensato: ma forse le uova marroni sono migliori di quelle bianche, prendo queste. Perché noi col cibo abbiamo questa strana abitudine, no? Se qualcosa è più scuro, più rustico, più naturale, automaticamente pensiamo che sia più sano. E invece no, il colore del guscio non dice praticamente nulla sul valore nutrizionale dell'uovo. La scienza proprio ci dice che il colore delle uova dipende principalmente dalla genetica della gallina, cioè ci sono razze che producono uova bianche e altre invece che fanno le uova marroni.

0: quindi possiamo tranquillamente smettere di guardare l'uovo come se stessimo scegliendo un vino. Ah sì sì, questo è bell'ambrato, deve essere migliore. No, la differenza di colore non significa più proteine, più vitamine e nemmeno un'alimentazione migliore della gallina. E non è neanche vero che il marrone sia sinonimo di integrale, come se il guscio no fosse una specie di etichetta nutrizionale. Insomma, la prossima volta che siamo davanti alle uova non sappiamo quali scegliere, sicuramente non facciamoci conquistare dal colore, anche perché a volte nel cibo il colore racconta molto meno di quello che pensiamo. Invece cerchiamo di leggere bene le etichette e scegliamo di scegliere ovviamente le uova più naturali, cioè quelle di galline allevate in maniera più naturale.
1: Dimensione suono soft.

pianoforte, violini, fiati e la voce di Sienna Spyro. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: Sicuramente l'estate sia appena finita, ha già nostalgia del mare, delle vacanze, vorrebbe già ripartire. E invece tocca aspettare un po', perché adesso c'è tutto l'autunno, l'inverno, la primavera e poi tornerà l'estate e torneremo ad andare al mare, a meno che uno non decida di prendere un aereo e di volare per posti esotici. Comunque il mare l'abbiamo appena vissuto grazie a Luca Carboni. Mare mare su Dimensione Sono Soft.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Ciao patatina.
4: Ciao patatina.
3: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
4: E cioè?
3: Buona, ma non fritta.
4: Mamma, anche io voglio essere una non patatina.
5: Fiorentini, le gallette, gli snackini.
6: Cerco un'energia che mi conosca bene, come le mie tasche.
7: È A5, fissatelo in testa.
6: E che mi sia vicina, sappia chi sono e cosa mi serve.
7: È A5, fissatelo in testa.
6: E che mi dia fiducia, senza pensieri.
7: È A5, te lo sei fissato in testa?
6: A5 è l'energia che pensa solo a darti tranquillità, perché con mia fissa luce e gas hai il prezzo bloccato per 3 anni. Fissatelo in testa. Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it.
8: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 6 per 120 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
9: Vendesi Ciringhito Fronte Mare, mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
10: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tu a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it.
11: Aperti anche domenica. Info e sedi su Renord.it.

0: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
1: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
2: Una buona giornata dalla redazione, buon venerdì da Fabrizio Gaia. 05, il Consiglio dei Ministri rinvia di un anno lo stop ai veicoli di questa classe che sarebbe dovuto partire il 1° di ottobre, coinvolto oltre 1 milione di veicoli diesel nel bacino padano. Anastasia, morta 2 anni dopo i dolori addominali e la corsa in ospedale, sono indagati 3 medici del nosocomio di Rho, decisiva l'autopsia, i risultati entro 90 giorni. Riccardo Bossi, figlio maggiore di Umberto, in carcere a Busto Arsizio, deve scontare un cumulo di pene di 5 anni e 9 mesi per truffa e appropriazione indebita. Sicurezza a Milano Città e Interland, continueranno i controlli straordinari interforze a Rozzano, dove si sono verificate tensioni e 2 ronde spontanee il 16 e 17 settembre scorsi. Controlli straordinari anche in stazione centrale, quartiere Comasina, lo ha deciso il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza. Europei di volley.

0: A Milano oggi le semifinali, domani la finale. Questa sera all'Olimpico per il calcio c'è Italia-Belgio, debutta la nazionale di Mancini con soli 32.000 ticket venduti. E tutto, ci ritroviamo tra circa un'ora.
1: Ed anche siamo arrivati all'ultima ora di Sveglia Insieme, qui su Dimensione Sono Soft. Ciao da Laura Buono. Se nel nostro immaginario la Milano Fashion Week è fatta solamente di modelle, di tacchi vertiginosi e di vestiti che noi comuni mortali non sapremo nemmeno da che parte indossare, ecco, in realtà non è così, non è solo questo, o forse già lo sai, però magari non sai che quest'anno c'è una mostra che alza parecchio il livello della stranezza, perché a Palazzo Reale c'è Salvatore Dalì, ma visto da un punto di vista forse meno conosciuto, cioè quello del suo rapporto con la moda. Ci sono 200 opere da tutto il mondo, tra dipinti, disegni e fotografie, ma ci sono proprio anche gli abiti indossati dallo stesso Dalì e dei vestiti ispirati al suo universo surrealista, perché Dalì non si limitava a dipingere il mondo in modo assurdo, no, anche il suo modo di vestire e di presentarsi faceva parte della sua arte, baffi compresi ovviamente. E quindi la Fashion Week diventa l'occasione per scoprire un Dalì diverso, quello che aveva capito una cosa molto prima di tanti altri stilisti, cioè che anche un abito può diventare un'opera d'arte. Una mostra che sicuramente è diversa e sicuramente vale la pena vedere.
2: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
3: Il mio sogno è un pacco regalo. Nella carta del mistero. Con il filo della speranza. Con la cera dell'anima. Nello scrigno del mio cuore. È un bellissimo sogno ad occhi aperti, di quando la mia mente si alza in volo.

0: Elisa su Dimensione Suono Soft con questo brano scritto da Luciano Ligabue per la figlia Linda a modo tuo. E la sorpresa è stata che qualche giorno fa Linda è salita sul palco del concerto del padre e ha cantato questa canzone insieme a lui, quindi una grandissima emozione che hanno fatto arrivare a tutto il pubblico presente.
1: Prenditi una pausa, respira. Con dimensionesuonosoft.it ogni momento si riempie di musica che accarezza l'anima. Scopri il benessere con Good Life, Segreti in Tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. dimensionesuonosoft.it, la radio che ti fa stare bene.
2: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
3: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
4: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Varedo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Cicco Mario, Lonato e Braone.
5: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è! Cash & Carry Migros, professione Oreca. Anticipa questo, anticipa l'altro, anche l'anticipo della macchina.
3: Ma no! Da Autorigoldi Volkswagen Milano c'è l'anticipo zero sull'acquisto della nuova Volkswagen T-Roc.
5: Anticipo zero?
3: Zero! Da Autorigoldi Volkswagen Milano, la nuova Volkswagen T-Roc è tua con anticipo zero a 299 euro al mese, in pronta consegna e con manutenzione inclusa per 24 mesi. E c'è di più! A settembre hai 6.500 euro di vantaggi Autorigoldi sull'acquisto del nuovo T-Roc. Cosa aspetti?
6: Autorigoldi! A Milano dal 1906.
7: Aperti tutti i giorni di settembre in via Gallarate. Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e Bresso, Oro d'Oro, il tuo compro oro di fiducia, ritira tutto. Oro, argento, orologi e diamanti, pagandoli fino a 99 euro al grammo.
3: Portalo da noi, vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso. Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti.
7: Fino a 99 euro al grammo. Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro. A Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5. A pochi minuti da Milano, sempre aperti con orario continuato.
3: Oro d'Oro, paga il tuo oro subito e in contanti.
7: Info al 338 22 98 731 www.comprorodoro.it.
8: Cerchi un usato garantito a prezzi da non credere? Approfitta delle offerte spaziali di usautocenter.it by Mocauto Group. Passa nello showroom di via dei Missaglia 89 a Milano. Ti aspettano per corsa da 9.800 euro, Jeep Renegade da 13.200 euro, Mazda CX-30 da 15.200 euro e tantissime altre occasioni. A settembre siamo aperti anche la domenica. Non fartele raccontare. Sali a bordo e riparti al miglior prezzo. Scopri di più su mocautogroup.com.
9: A Monza c'è una nuova destinazione per il tuo business. Scopri L Motors, la nuova concessionaria Fiat Professional dedicata ai veicoli commerciali in via Aquileia 21 a Monza. E per partire con una marcia in più, approfitta della promozione L Motors. 1000 euro di extra sconto sui veicoli in pronta consegna. Vieni a trovare il veicolo giusto per il tuo lavoro. L Motors, Fiat Professional a Monza in via Aquileia 21.
10: Da D'Ambros prezzi all'ingrosso per una maxi spesa. Bocconcini di bovino adulto a soli 10,99 euro al chilo. Trota salmonata intera a soli 5,99 euro al chilo. Mozzarella fior di latte 100 grammi per 3 a soli 1,86 euro. Da D'Ambros, convenienza e qualità. Scopri tutte le offerte su d'ambros.it.
11: Se pensi ad Audi, pensi a innovazione, design e prestazioni. Nel nostro showroom Audi Lombarda Motori di Milano trovi tutta la gamma Audi.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

Lionel Richie con Say You, Say Me, ma io direi Say Branco, diciamo Branco, mi è venuto anche un po' all'inglese, diciamo Branco perché è il suo momento, è l'uomo delle stelle più atteso della mattinata che dispensa consigli a tutti, non manca neanche un segno. E allora

0: Ora sentiamolo dal primo all'ultimo.
1: Venerdì 25 di settembre 2026. Buongiorno, felice fine di settimana, buon viaggio a voi che avete la possibilità di regalarvi una sosta nella natura, in montagna, al mare. Ariete, già domani arriva una luna che sarà luna piena, sempre lunedì 28. Dunque io veramente sono qui quasi emozionato, Ariete, perché qui sta per accadere qualcosa nella vostra vita. Oh, auguri infiniti. Spero che mi abbia sentito la mia amica Nancy Brilli, che è, come sappiamo, Ariete. Toro, prima vittoria professionale questo venerdì, finanziaria della nuova stagione, è molto probabile. Guardate, c'è questo bellissimo aspetto della luna di Mercurio e significa capacità di iniziativa e di gestione, riconoscimenti per voi. In ogni caso, fortuna è presente anche in amore. Venere può ben poco andare contro, perché questa volta la luna potrebbe vincere. Viaggi felici. Uomini, siete necessari in famiglia, state vicino alla moglie. Gemelli, iniziative no, impulsive, non mi piacciono, mi dispiace che voi non mi potete, per una brutta luna, rovinare un Mercurio straordinario. Ecco, è vero anche che nello Scorpione sarà altrettanto buono, però Cancro, non è ancora il tempo di vacche grasse, però arriva oggi qualche soldino che alza il morale e porta fiducia, ma soprattutto amore vale. Ecco, Leone, nuove conquiste non soltanto di tipo amoroso e passionale, fisico, ma anche conquiste a scuola, nello studio, nel lavoro, nell'attività, in affari. Senza cadere nei sogni, voi vincerete. Vergine, però Mercurio è positivo per gli affari, ma due soldi di speranza non bastano per farvi sentire tranquilli. Quindi, Vergine, rimandiamo tutte le cose economiche a lunedì. Vado alla Bilancia. Marte è ancora tre giorni bruttino, però Urano adesso è sollecitato in Gemelli dal Sole e incoraggia scelte importanti, ecco, contro tendenza addirittura. Scorpione, avete Venere nel segno, passa veloce, non fatela andare via prima di avere assaggiato tutto quello che di buono c'è in amore. Sagittario, una luna strana e voi non starete fermi lo stesso. Ecco, andrete avanti nel vostro lavoro, quello che è già stato programmato, organizzato da tempo. Non è invece ancora indicato per improvvisare, ma nemmeno, tanto meno, in affari, perché qui perdete di sicuro. Luna è falsa. Capricorno, grazie a questa Venere che siete comunque sempre di grande attualità, sempre in primo piano nel vostro lavoro. Certo, avete speso oltre le previsioni, però le spese che si fanno per l'amore sono sempre, io dico, benedette spese.

Lazio. Ed infine Pesci, coltella solo un pochino nella salute. Sono da escludere pesanti attività fisiche. Grazie della vostra attenzione. Ci sentiamo domani, anche no? Pensiero delle stelle. Beh, è capitato qualche volta, che qualche giovane e bella abbia un po' guardato me. E allora io dico: ma perché ti sei innamorata di un uomo così vecchio? Perché appena ti ho visto, io ti ho riconosciuto. No? Guarda, hai riconosciuto tuo papà, non me.

0: Lucio Battisti con Io vorrei, non vorrei, ma se vuoi. E se vuoi ti dico la verità, che abbiamo terminato queste tre ore di sveglia. Dai che ce l'abbiamo fatta anche oggi, dai che soprattutto è venerdì. Quindi tra poco ci salutiamo ancora meglio, perché poi passeremo il weekend separati, ma torneremo a risentirci lunedì.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
0: E così siamo arrivati alla fine di queste sveglie presto della settimana lavorativa. Poi adesso arriva il weekend, ma non è detto comunque che uno avrà la possibilità di svegliarsi più tardi. Ma non ti preoccupare, perché tanto qui anche di sabato e di domenica c'è chi arriva molto presto ed è pronto ad accompagnarti per tutta la giornata. Io invece torno lunedì per affrontare una nuova settimana di sveglie tra le 6 e le 9 qui su Dimensione Suono Soft. Io ora ti lascio con Federico Grilli, eccezionalmente oggi fino alle 13. Ti auguro quindi una splendida giornata, ma anche uno splendido weekend. Divertiti, riposati, fai quello che più ti piace, cerca di ricaricare le energie per quanto possibile e noi ci sentiamo lunedì. Ciao!
3: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene! Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
4: Cerco un'energia che mi conosca bene, come le mie tasche.
5: È A5, fissatelo in testa.
4: E che mi sia vicina, sappia chi sono e cosa mi serve.
5: È A5, fissatelo in testa.
4: E che mi dia fiducia, senza pensieri.
5: È A5, te lo sei fissato in testa?
6: A5 è l'energia che pensa solo a darti tranquillità, perché con mia fissa luce e gas hai il prezzo bloccato per 3 anni. Fissatelo in testa. Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it.
7: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
8: Affidati al numero 1 nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
7: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 8229 8731. Comprooro.it.
1: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
9: Buona giornata, buon venerdì dalla redazione, da Fabrizio Gaias. Diesel Euro 5 rinviato di un anno allo stop, sarebbe dovuto partire il 1° di ottobre nel bacino padano. Un uomo di 39 anni è stato

0: Arrestato a Pavia dalla polizia di Novara, aveva circa 15.000 file pedopornografici diffusi poi tramite Messenger con accesso abusivo ad account di terzi di cui rubava le credenziali. Era latitante da 15 anni, ricercato per il colpo al casino di Campione che aveva furtato 750.000 franchi svizzeri. Dario De Bernardi, arrestato dai carabinieri di Como mentre beveva il caffè in un bar di Lurate Caccivio. Dopo Torino, gli europei di volley, siamo quindi allo sport, arrivano a Milano le semifinali oggi alle 17, Slovenia-Polonia, alle 21 Finlandia-Francia e domani la finale. Calcio, questa sera l'Olimpico Italia-Belgio, debutta la Nations League con la Nations League, la nazionale di Mancini. Dall'estero, Netanyahu all'ONU, a Gaza nessun genocidio, molte delegazioni lasciano l'aula, fuori dal palazzo di vetro la protesta con 100 arresti, anche quello dell'attrice Susan Sarandon. Ci risentiamo tra un'ora.
1: Buongiorno e naturalmente un buon venerdì sulla tua radio del benessere. Ritorniamo in diretta dopo l'appuntamento con l'informazione, ma soprattutto dopo l'appuntamento con Laura Buono, che ti ha accompagnato fino a poche canzoni fa e che ritroverai quindi nella giornata di lunedì, la prossima settimana. Quindi, per il resto di questa mattinata, le prossime 4 ore ci sarò io al comando della tua radio del benessere, ovvero Dimensione Suono Soft. Io sono Federico Grilli e ti accompagnerò quindi fino alle 13 di questo venerdì 25 settembre. Nell'arco delle prossime ore ci saranno tanti appuntamenti con Beppe Pellegrino, Travel Experience, e poi ci saranno i Segreti in Tavola di Francesca Romana Barberini, le nostre Good Life, ma soprattutto la grande musica di Dimensione Suono Soft. E allora apriamo questa prima ora insieme con un grande classico, un protagonista della musica italiana molto amato dai giovani e anche quelli un pochettino più âgé. Sto parlando di Ligabue, ma prima di ascoltarlo insieme lo facciamo anticipare per noi da un aforisma d'amore interpretato dalle più belle voci del doppiaggio cinematografico italiano.
2: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
3: Forse è solo un sogno, ma il sogno che esisti è vero. E io ti stringo felice sussurrandoti: i sogni sono belli come il tuo sguardo, il tuo volto, la tua anima, il tuo cuore. Ed è lì che ti aspetto. Vieni, hai un appuntamento con le mie braccia.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: La grande musica italiana sulla tua radio del benessere con Pino Daniele. I grandi classici soft di ieri e di oggi di Dimensione Suono Soft tornano tra poco.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 Segreti in tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casina Valadier.
3: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
4: Subaru.
5: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
6: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
5: Oro d'oro, nuove aperture.

0: in Viale Daniele Ranzoni 5 e in Via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
1: Prima c'erano giochi dappertutto. Poi sono arrivate tante passioni che la sua cameretta non contiene più.
2: Non puoi più rimandare. Fai crescere lo spazio dei tuoi figli. Da Mami Camerette fino al 4 ottobre. Approfitta della promo esclusiva. 40% di sconto e materasso in omaggio. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
3: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
4: Se pensi ad Audi, pensi a innovazione, design e prestazione.

0: Piazza Ufficiale. Tutto il mondo Audi in un unico punto di riferimento. Ti aspettiamo nel nostro Audi Progressive Showroom Concept in via Sumatra 12 Milano.
1: Lo senti il tic tac? È il tempo che scorre per la detrazione al 50%. Se non ci muoviamo, perdiamo l'ultima chance dell'anno.
2: Per cambiare le finestre con Punto Sicurezza Casa?
1: Pensa, anticipi solo la metà e il resto si paga da solo. Ma il tempo sta scadendo.
3: Non aspettare, scegli il meglio per la tua casa. Chiama all'800 180 808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
1: Fatto. Domani vengono a prendere le misure.
0: Fascino irresistibile, anima made in Italy e dimensioni a prova di parcheggio in centro a Milano. Sì, hai già capito di chi parliamo. È l'iconica Fiat 500, ora anche hybrid. A settembre tu a soli 149 euro al mese. Tasso zero, anticipo zero e rottamazioni. Scoprila ad Amocauto in via dei Missaglia 89 a Milano. Scommettiamo che la riconosci al primo sguardo. M come Milano, M come Mocauto.
4: Da DF Sport Specialist, da venerdì 25 settembre c'è il fuori tutto. A Milano, in via Palmanova 65, sconti su migliaia di articoli sportivi e per il tempo libero. Tantissimi sconti che fanno gol. Il fuori tutto è solo per pochi giorni. DF Sport Specialist, via Palmanova 65, Milano.
0: In Mocauto non ci si ferma mai. Pronto a guidare il futuro? Sta arrivando l'Epass. Il nuovo brand dove stile, eleganza, tecnologia e sostenibilità si incontrano per i nuovi esploratori urbani che non accettano compromessi. Lasciati conquistare dal nuovo SUV l'Epass L8. La combinazione perfetta di tecnologia ed emozioni per la tua libertà in città. Tuo da 269 euro al mese. Tan fisso 4,61%, TAEG 5,49%. Vieni a scoprirlo nel nuovissimo showroom di via dei Missaglia 89 a Milano o su mocautogroup.com. Mocauto, metti in moto l'emozione della nuova mobilità urbana. M come Milano, M come Mocauto.
5: Dimensione suono soft.

0: Su Dimensione Suono Soft è arrivato il momento di sognare ad occhi aperti, ma soprattutto di scoprire dove oggi ci porterà Beppe Pellegrino. E allora ascoltiamolo insieme.
1: Travel Experience. Storie di viaggi e viaggiatori con Beppe Pellegrino.
2: Pronti a partire? Un altro bel weekend di settembre-ottobre nel Mediterraneo? E allora, qual è un Mediterraneo elegante che non vi ho ancora raccontato, fatto di un mare trasparente, pietra chiara e tramonti? Indovinate, no, ve lo dico io. Vicino all'Italia, Croazia, Kvar. È una delle isole più conosciute della Croazia, ma settembre-ottobre permette di viverla in maniera molto diversa rispetto ai mesi centrali dell'estate, che è un po' il fil rouge che ci lega in questi giorni. In tutte le puntate vi racconto di settembre-ottobre, perché si può ancora andare in vacanza, costa poco, i voli sono molto economici e anche con la macchina ci si arriva in un battito di ali. La città di Bar è sicuramente il punto più famoso, la fortezza che domina dall'alto e il porto pieno di barche molto carine. Ma il mio parere, il mio consiglio, la mia affermazione è: non fermatevi lì, perché l'isola va un po' esplorata. Cercare le piccole baie, quelle sconosciute, visitare i villaggi, magari fare un'escursione alle isole di fronte, le Pakleni, bellissime, verde, macchia mediterranea, strano per essere in Croazia, ma bella. Una curiosità che io trovo molto interessante è che Kvar è considerata una delle isole più soleggiate dell'Adriatico, per uno semplice motivo: tra i meridiani paralleli il sole tramonta sempre molto tardi qui. E poi c'è un'esperienza semplicissima che consiglio: prendere un taxi boat, un gommone, una barchetta e allontanarsi dalla costa e trovare una piccola baia dove fermarsi qualche ora, un panino, una bibita, un bagno e chi va ammazza. Settembre e ottobre non c'è nessuno. Var può diventare molto più autentica in questo periodo e secondo me è proprio questo il momento in cui l'isola si fa apprezzare davvero, ma non solo quest'isola, un po' tutto il Mediterraneo. Settembre e ottobre, bellissimo, perché viaggiare non solo arricchisce la mente, le dà forma. Buon viaggio!
1: Riascolta Travel Experience in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it.

pianoforte, batteria, basso, chitarra elettrica e la voce di Tommaso Paradiso.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.

0: Una meravigliosa coppia artistica, questa di Mango e Franco Battiato, insieme con questa La stagione dell'amore che abbiamo ritrovato sulla tua radio del benessere. Fra poco su Dimensione Sono Soft l'appuntamento sarà con l'informazione, rimani con noi.
1: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
2: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
1: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile. Dammi qua.
3: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini.
4: Cerco un'energia che mi conosca bene, come le mie tasche.
1: È A5, fissatelo in testa.
4: E che mi sia vicina, sappia chi sono e cosa mi serve.
1: È A5, fissatelo in testa.
4: E che mi dia fiducia, senza pensieri.
1: È A5, te lo sei fissato in testa?
5: A5 è l'energia che pensa solo a darti tranquillità, perché con mia fissa luce e gas hai il prezzo bloccato per 3 anni. Fissatelo in testa. Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it.
6: Perché? Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM.
7: Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
8: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
9: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
8: Perché? Affrettati, l'offerta termina oggi.
9: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
10: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross, scopri il city SUV Volkswagen, perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Info su Volkswagen.it.
11: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia e Desio via Nuova Valassina 131.
12: Iniziare a prendersi cura dei propri capelli quando il problema è già visibile è un errore. È la prevenzione che fa la differenza.
13: A settembre-ottobre, Istituto Giglio rinnova i mesi della prevenzione. Prenota l'analisi SHS, che analizza lo stato di salute di capelli e cuoio capelluto. Approfitta dell'offerta, solo fino al 31 ottobre, 39,90 euro anziché 89 euro, posti limitati.
12: Non aspettare che i tuoi capelli ti chiedano aiuto. Chiama subito il numero verde 800 134 787 e prenota il tuo esame tricologico SHS, istitutogiglio.it.
14: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
15: Buona giornata dalla redazione, ancora buon venerdì da Fabrizio Gaias. Lo stop ai diesel Euro 5 rinviato di un anno dal Consiglio dei Ministri sarebbe dovuto partire il 1 ottobre nel bacino padano, nelle città con oltre 100.000 abitanti. La polizia di Novara ha arrestato un 39enne pavese, aveva circa 15.000 file pedopornografici diffusi poi tramite Messenger con l'accesso abusivo ad account di terzi di cui rubava le credenziali. Il 4 giugno scorso a Milano un ragazzo di 18 anni era stato attirato da una persona in un posto appartato, poi l'arrivo di due complici, l'aggressione a scopo di rapina, in manette ora due ragazzi di 18 e 17 anni, per una ragazza di 17 scattano le misure di controllo. Gli europei di volley a Milano le semifinali, alle 17 Slovenia-Polonia, poi alle 21 c'è Finlandia-Francia e domani ad Assago la finale. Calcio, questa sera all'Olimpico Italia-Belgio debutta con la Nations League, la nazionale di Mancini. È tutto, ci risentiamo con altri aggiornamenti tra circa un'ora.
0: Pronti per ripartire? Si ritorna in diretta dopo l'appuntamento con l'informazione. Io sono ben felice di accompagnarti per le prossime ore qui sulla tua radio del benessere. Sono Federico Grilli, ma questa è Dimensione Suono Soft. L'Istituto Salesiano Maria Ausiliatrice di Milano è diventato una scuola d'aria e questo è il nome che i docenti hanno scelto per definire, diciamo così, la loro didattica un po' innovativa che utilizza l'intera città come luogo di apprendimento. Infatti quest'idea nasce proprio dal desiderio di rintracciare l'origine delle materie nella vita reale, quindi rendendola la lezione è un'esperienza sicuramente più immersiva ma anche stimolante. I docenti infatti cosa fanno? Danno appuntamento agli studenti in diversi punti della città, trasformando le piazze, gli angoli storici, le sedi di associazioni nei contesti in cui affrontare magari, diciamo così, contenuti disciplinari. Un'idea, devo dire, molto interessante e soprattutto efficace anche per i giovani che cominciano ovviamente a capire un po' di più della città dove vivono. Su Dimensione Suono Soft la nuova ora si apre con un grande classico firmato da Rod Stewart, ma prima di ascoltarlo insieme, un aforisma d'amore.
10: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
16: Non voglio che mi lasci in pace. Voglio che mi invadi, che mi occupi. Non mi interessa la quiete. Voglio essere regno, non re.

0: L'appuntamento con le Good Life non manca questa mattina su Dimensione Suono Soft e fra poco ti parlo di altoparlanti Bluetooth che stanno diventando sempre più sostenibili. Ma se ne vuoi sapere di più, rimani con noi.
1: Il benessere ora è sempre con te. Con l'app di Dimensione Suono Soft vivi un'esperienza unica ovunque ti trovi. Scopri i consigli di Good Life, i segreti della buona cucina con segreti in tavola. Viaggia con la mente grazie a Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo più amato, Branco e le stelle. E poi musica, classifiche, podcast e interviste con i protagonisti della tua playlist. Scarica l'app Dimensione Suono Soft. Il benessere sempre con te.
2: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
3: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
4: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
5: Scialla, c'è Skoda.
4: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
5: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
4: Anche a settembre? Allora scialla.
6: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Autorigoldi! A Milano dal 1906.
8: Aperti tutti i giorni di settembre in via Novara.
9: A Monza c'è una nuova destinazione per il tuo business. Scopri L Motors, la nuova concessionaria Fiat Professional dedicata ai veicoli commerciali in via Aquileia 21 a Monza. E per partire con una marcia in più, approfitta della promozione L Motors. 1000 euro di extra sconto sui veicoli in pronta consegna. Vieni a trovare il veicolo giusto per il tuo lavoro. L Motors, Fiat Professional a Monza in via Aquileia 21.
10: Cerchi un usato garantito a prezzi da non credere? Approfitta delle offerte spaziali di usautocenter.it by Mocauto Group. Passa nello showroom di Via dei Missaglia 89 a Milano. Ti aspettano Opel Corsa da 9.800 euro, Jeep Renegade da 13.200 euro, Mazda CX-30 da 15.200 euro e tantissime altre occasioni. A settembre siamo aperti anche la domenica. Non fartele raccontare. Sali a bordo e riparti al miglior prezzo. Scopri di più su mocautogroup.com.
11: Milano, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
12: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
11: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. Comprooroodoro.it.
10: In Mocauto non ci si ferma mai. Pronto a guidare il futuro? Sta arrivando l'EPAS. Il nuovo brand dove stile, eleganza, tecnologia e sostenibilità si incontrano per i nuovi esploratori urbani che non accettano compromessi. Lasciati conquistare dal nuovo SUV l'EPAS L8. La combinazione perfetta di tecnologia ed emozioni per la tua libertà in città. Tuo da 269 euro al mese. TAN fisso 4,61%, TAEG 5,49%. Vieni a scoprirlo nel nuovissimo showroom di Via dei Missaglia 89 a Milano o su mocautogroup.com. Mocauto, metti in moto l'emozione della nuova mobilità urbana. M come Milano, M come Mocauto.
1: Dimensione Suono Soft.

Chitarra acustica. Cassa. Archi. E lo stile inconfondibile di Achille Lauro. Per averti ancora. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: Nella mattinata di Dimensione Sono Soft, insieme a me Federico Grilli, si apre un altro appuntamento dedicato alle nostre good life. Ti parlo di musica, chi meglio di me può farlo? Perché è una compagnia perfetta per gite fuori porta, ma anche per weekend autunnali, che sia il sottofondo di una baita in montagna o di una pausa su un prato alpino. Anche gli altoparlanti Bluetooth, stanno diventando più sostenibili grazie a modelli eco progettati, che sono realizzati con materiali come bambù certificato e sughero riciclato. Oltre a essere rinnovabili, ma anche a ridurre l'impiego di plastiche tradizionali, questi materiali possono offrire una buona resa acustica, ma anche un suono caldo e naturale. Alcuni dispositivi integrano inoltre sistemi di ricarica solare o soluzioni pensate per limitare proprio il consumo energetico. Il bambù, in particolare, cresce molto rapidamente e può rigenerarsi senza chiedere, quindi, diciamo così, grandi quantità di fertilizzanti. Quindi scegliere una cassa Bluetooth progettata con maggiore attenzione all'ambiente permette quindi di ascoltare la propria musica anche all'aperto, riducendo così l'impatto legato ai materiali, alle batterie e ai consumi durante il tempo libero. Le nostre Good Life, tanti buoni motivi per ascoltare la tua radio del benessere.
1: Dimensione Suono Soft.

0: Vasco Rossi sulla tua radio del benessere chiude un'altra ora insieme. Fra poco su Dimensione Suono Soft l'appuntamento sarà con l'informazione. Rimani con noi.
1: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
2: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola Original e Zero 4 per 1,5 litri è scontata del 30%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
4: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
5: Stanco del solito maschio alfa, quello che non deve chiedere mai. La soluzione è il maschio gamma.
6: Gamma come la nostra gamma di veicoli nuovi e usati. Clerici Auto. Ci trovi nelle province di Como, Varese, Milano e Monza. Clerici Auto, uno di noi.
7: Porti aperte sabato e domenica.
8: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e presso Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto. Oro, argento, orologi e diamanti, pagandoli fino a 99 euro al grammo.
9: Portalo da noi, vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso. Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti.
8: Fino a 99 euro al grammo. Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro. A Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5. A pochi minuti da Milano. Sempre aperti con orario continuato.
9: Oro d'Oro, paga il tuo oro subito e in contanti.
8: Info al 338 22 98 731 www.comprooroDoro.it.
10: Vendesi Ciringhito Fronte Mare, mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
11: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tu a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it.
12: Aperti anche domenica. Info e sedi su renord.com.
13: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
14: Una buona giornata dalla redazione da Fabrizio Gaias. L'aeroporto di Milano Malpensa da oggi si chiama Silvio Berlusconi. La cerimonia di intitolazione questa mattina all'area arrivi del Terminal 1 con il Presidente del Senato La Russa, il Ministro degli Esteri Tajani, il Vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini, presente anche il Presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana e naturalmente i rappresentanti della famiglia Berlusconi. Diesel Euro 5, in Consiglio dei Ministri passa il decreto, lo stop rinviato di un anno sarebbe dovuto partire il 1 ottobre nel bacino padano. Un 39enne pavese in manette aveva circa 15.000 file pedopornografici diffusi poi tramite Messenger con l'accesso abusivo ad account di terzi di cui rubava le credenziali. Europei di volley a Milano alle semifinali, alle 17 Slovenia-Polonia, alle 21 Finlandia-Francia. Il calcio questa sera all'Olimpico di Roma, Italia-Belgio, debutta con la Nations League, la nazionale di Mancini. Lucca, due morti per l'incendio in una palazzina, tra i 13 feriti ci sono anche dei bambini. Papa Leone in Francia, il viaggio apostolico tra Parigi e Lourdes. Ci risentiamo tra circa un'ora, adesso spazio a Enrico Mentana.
13: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
15: Ora che il decreto è potenzialmente davanti agli occhi di tutti, parlo del decreto sul numero degli stranieri nelle classi scolastiche, ci si chiede davvero, primo,

0: Che cosa è successo? Perché l'urgenza di un decreto? E terzo, davvero di qui in poi l'azione dell'esecutivo sarà condizionata così tanto dall'attesa elettorale e dalla ingombrante concorrenza di Vannacci? Perché queste sono le domande che ci si pone. Primo, il decreto è cambiato in corso d'opera, inutile negarlo. Ieri in 24 ore è scomparso tutto quello che era potenzialmente incompatibile con la Costituzione e soprattutto con quello che aveva detto soltanto l'altro ieri ad Amatrice, inaugurando l'anno scolastico, il Presidente della Repubblica. Quell'idea, che era diventata un articolo del decreto, di separare i bambini dai genitori che non volevano imparare l'italiano, era assolutamente impossibile da far passare davanti al Parlamento e soprattutto poi al vaglio della Corte Costituzionale. E poi in ogni caso resta la domanda: perché tutto questo per decreto? Non bastava una circolare o ancora meglio un disegno di legge governativo da far passare al Parlamento? Perché voler mostrare tutto questo con forza e immediatezza? Perché c'è Vannacci, rispondono in molti. Perché il governo ha una sorta di concorrenza nuova dalla destra e deve dimostrare che su alcune tematiche che sono forti nell'opinione pubblica e tra l'elettorato non ci si fa mangiare in testa e soprattutto non c'è attendismo. Ma tutto questo poi ha una situazione finale, la realtà, le classi, i bambini. E non dimentichiamolo mai, il fatto che ci siano tanti bambini stranieri nelle classi italiane è un effetto del fatto che ci sono tanti immigrati stranieri. È quella la questione da in qualche modo affrontare, come dare dignità a questa presenza che ci è indispensabile per il motore dell'industria Italia.
1: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it.
2: Buongiorno e buon venerdì sulla tua radio del benessere. È terminato l'appuntamento con l'informazione, pronti per ritornare in diretta proprio qui su Dimensione Suono Soft. Io sono Federico Grilli e ti accompagnerò per le prossime ore di questa giornata, quindi fino alle 13 di questo venerdì. Allora, domani e dopodomani tornerà il weekend della rete dell'800 Lombardo. È giunto quest'anno la quinta edizione. 24 istituzioni tra musei, dimore storiche e collezioni propongono visite, incontri e anche attività propriamente dedicate all'Ottocento, di questo infatti si parla. Tra le tappe l'Accademia Tadini di Lovere, Castello Bonoris, Musei Civici di Monza e Pavia, Brera, Bagatti, Valsecchi e il Museo del Risorgimento. Il programma completo lo trovi naturalmente sui siti di riferimento, però attenzione, perché spesso e volentieri in alcuni è obbligatoria la prenotazione, quindi informati bene. Su Dimensione Suono Soft apriamo una nuova ora, lo facciamo con un grande protagonista, mai dimenticato. Lui è Bob Marley, ma prima di ascoltarlo, un aforisma d'amore che viene interpretato solo per noi dalle più belle voci del doppiaggio cinematografico italiano.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
3: Nei silenzi della notte io ti invento, assaporando sentimenti immaginari. Io ti invento, ti pretendo. So che l'alba poi rattrista, ma è la notte che ti vivo nei silenzi miei nascosti. Oh amore, quando dormi io ti invento, io ti amo e tu sogni.

perfetta da ascoltare sul tuo smart speaker mentre metti ordine in casa. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri dimensione suono soft.

0: Fra poco su Dimensione Sono Soft, i segreti in tavola di Francesca Romana Barberini. Ne vuoi sapere di più? Rimani con noi.
1: I protagonisti

0: della musica soft di tutti i tempi e il benessere vero in un solo portale. Scopri dimensionesuonosoft.it. Tutto sulla radio che coccola i tuoi sensi, con rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. dimensionesuonosoft.it. La radio del benessere.
1: Fascino irresistibile, anima made in Italy e dimensioni a prova di parcheggio in centro a Milano.
2: Sì, hai già capito di chi parliamo.
1: È l'iconica Fiat 500, ora anche hybrid. A settembre tua a soli 149 euro al mese. Tasso zero, anticipo zero e rottamazioni. Scoprila ad Amocauto in via dei Missaglia 89 a Milano. Scommettiamo che la riconosci al primo sguardo. M come Milano, M come Amocauto.
3: Prima c'erano giochi dappertutto. Poi sono arrivate tante passioni che la sua cameretta non contiene più.
4: Non puoi più rimandare. Fai crescere lo spazio dei tuoi figli. Da Mami Camerette fino al 4 ottobre. Approfitta della promo esclusiva. 40% di sconto e materasso in omaggio. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
5: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
6: In Mocauto non ci si ferma mai. Pronto a guidare il futuro. Sta arrivando l'Epass. Il nuovo brand dove stile, eleganza, tecnologia e sostenibilità si incontrano per i nuovi esploratori urbani che non accettano compromessi. Lasciati conquistare dal nuovo SUV L'Epass L8, la combinazione perfetta di tecnologie ed emozioni per la tua libertà in città. Tuo da 269 euro al mese, tan fisso 4,61%, TAEG 5,49%. Vieni a scoprirlo nel nuovissimo showroom di via dei Missaglia 89 a Milano o su mocautogroup.com. Mocauto, metti in moto l'emozione della nuova mobilità urbana. M come Milano, M come Mocauto.
7: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da tre generazioni. Installiamo finestre, porte e zanzariere delle migliori marche per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a zero interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento è a Gallarate. Prodotti e posi in opera garantiti per 10 anni. Clicca lagelosiaDelSerramento.it.
8: Anticipa questo, anticipa l'altro, anche l'anticipo della macchina.
9: Ma no! Da Autorigol di Volkswagen Milano c'è l'anticipo zero sull'acquisto della nuova Volkswagen T-Roc.
8: Anticipo zero?
9: Zero! Da Autorigol di Volkswagen Milano, la nuova Volkswagen T-Roc è tua con anticipo zero a 299 euro al mese, in pronta consegna e con manutenzione inclusa per 24 mesi. E c'è di più! A settembre hai 6.500 euro di vantaggi Autorigol sull'acquisto del nuovo T-Roc. Cosa aspetti?
10: Autorigol!
11: A Milano dal 1906.
12: Aperti tutti i giorni di settembre in via Gallarate.
13: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
14: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti.
15: Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
16: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria, sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Comprooro.it.
17: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen, perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Info su Volkswagen.it.
18: Da Lombarda Motori. Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia e Desio via Nuova Valassina 131.
19: Da DF Sport Specialist, da venerdì 25 settembre c'è il fuori tutto. A Milano, in via Palmanova 65, sconti su migliaia di articoli sportivi e per il tempo libero. Tantissimi sconti che fanno gol. Il fuori tutto è solo per pochi giorni. DF Sport Specialist, via Palmanova 65, Milano.
20: Vendesi Ciringhito Fronte Mare, mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
21: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tu a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it.
22: Aperti anche domenica. Info e sedi su renord.com.
23: Segreti in tavola, ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 su Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
24: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni.
0: Casina Valadier, nel cuore di Villa

0: Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile, avvolto in un'eleganza senza tempo, prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
1: Dimensione Suono Soft.

0: La magia degli Eagles su Dimensione Suono Soft e questa intramontabile Hotel California. Ma noi siamo giunti al nostro appuntamento istituzionale enogastronomico curato dalla simpaticissima, ma anche brava naturalmente, Francesca Romana Barberini. Quindi ascoltiamola insieme.
1: Segreti in tavola.
2: Buongiorno a tutti, benvenuti a Segreti in tavola. Può un'opera d'arte insegnarci a non sprecare il cibo? Beh, in occasione della giornata internazionale della consapevolezza sulle perdite e le sprechi alimentari che si celebra il prossimo 29 settembre, Too Good To Go, l'app antispreco, lancia proprio Capolavori Senza Tempo. È una campagna di sensibilizzazione che mette in dialogo l'arte con il cibo che ogni giorno arriva sulle nostre tavole. E lo fa attraverso un'analisi realizzata da Elisabetta Roncati, consulente artistica e fondatrice di Ernomad Milan. E perché l'arte ha sempre raccontato il nostro rapporto con il cibo. Benvenuta Elisabetta Roncati, benvenuta a Segreti in Tavola.
3: Grazie, grazie mille per l'invito.
2: Come dicevo appunto, l'arte ha sempre raccontato il nostro rapporto con il cibo, può davvero aiutarci a comprendere anche lo spreco alimentare contemporaneo?
3: Assolutamente sì, perché quando parliamo normalmente, no, di spreco alimentare, pensiamo subito a dei numeri che per carità sono utilissimi, ma forse la domanda più interessante, se mi permetti, è un'altra, ovvero quando e perché un alimento smette di avere valore ai nostri occhi, ed è qui che ci viene in soccorso l'arte. E allora siamo partiti con Too Good To Go in un viaggio, diciamo, in una sorta di viaggio nel tempo, come se avessimo una macchina del tempo, partendo dalla fine del 1500, e abbiamo inserito degli artisti italiani ma anche degli artisti stranieri, ad esempio dei capolavori come il Mangia Fagioli di Annibale Carracci, conservato attualmente alla Galleria Colonna di Roma, dove vediamo un uomo davanti a un pasto essenziale, no? Lo dice già il titolo, una zuppa di fagioli, del pane e pochi elementi quotidiani. Siamo passati poi sempre grazie ai Carracci a vedere poi quella che veniva e che viene a tutt'oggi considerata la filiera alimentare, con la bottega del macellaio, dove il cibo diventa proprio il lavoro visibile, le mani, gli strumenti, i gesti professionali, perché quello che ci dobbiamo ricordare è che prima di arrivare sulla nostra tavola il cibo porta con sé fatica, tempo, competenze, e forse è proprio per quello che ciò che attualmente non riusciamo a vedere, il lavoro che ci sta dietro, anche le risorse impiegate, la terra, l'acqua, l'energia, il trasporto, pensiamo proprio appunto a tutta la filiera, ci fa banalizzare anche quello che abbiamo sulla tavola. Più che banalizzare, ce lo fa considerare intercambiabile, non prezioso come un tempo. Il problema fondamentale, che è come emerso da questa ricerca, che appunto attraversa 5 secoli di storia dell'arte che abbiamo condotto con Too Good To Go, non è tanto l'abbondanza di risorse, che ahimè non è stata raggiunta a livello globale, ma parliamo ad esempio dei cosiddetti, quelli che venivano definiti paesi sviluppati, è un traguardo, ovviamente non è il problema è il valore che associamo, che determinate persone in determinati contesti geografici e sociali attribuiscono al cibo. Diciamo che il tema dello spreco attraversa in tutta la storia dell'umanità, e soprattutto possiamo, no, in maniera diciamo bifronte, possiamo dal cibo arrivare a un'analisi della società e dalla società un'analisi del cibo.
2: Elisabetta, grazie mille per averci dato uno sguardo diverso appunto sul cibo e averci raccontato questa bellissima relazione che esiste tra l'arte e quello che arriva sulle nostre tavole. Ringraziamo quindi Elisabetta Roncati e a presto.
3: Grazie anche a voi.
2: Ciao, l'appuntamento con Segreti in Tavola invece torna più tardi, vi aspetto qui su Dimensione Suono Soft. Ciao a tutti da Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in Tavola, un appuntamento in collaborazione con...
4: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. casinavaladier.it.
1: Segreti in Tavola torna alle 17:35 su Dimensione Suono Soft.

0: Passenger sulla tua radio del benessere. I grandi classici soft di ieri e di oggi, di Dimensione Sono Soft, tornano tra poco.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
4: Subaru.
5: Non voglio essere fritto!
6: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
5: E gli altri?
6: Gli altri vadano a farsi friggere!
7: Fiorentini, le gallette, gli snacchini!
8: Da D'Ambros prezzi all'ingrosso per una maxi spesa. Salamella lodigiana di suino a soli 3,98 euro al chilo. Banane a soli 99 centesimi al chilo. Petto di pollo intero a soli 7,90 euro al chilo. Da D'Ambros, convenienza e qualità. Scopri tutte le offerte su d'ambros.it.
9: A Monza c'è una nuova destinazione per il tuo business. Scopri L Motors, la nuova concessionaria Fiat Professional dedicata ai veicoli commerciali in via Aquileia 21 a Monza. E per partire con una marcia in più, approfitta della promozione L Motors. 1000 euro di extra sconto sui veicoli in pronta consegna. Vieni a trovare il veicolo giusto per il tuo lavoro. L Motors, Fiat Professional a Monza in via Aquileia 21.
10: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
11: Buona giornata da Cinzia Morgante e dalla redazione. Ben ritrovati a Malpensa, la cerimonia di intitolazione dell'aeroporto a Silvio Berlusconi. Scoperta una targa al Terminal 1, la primogenita, Marina Berlusconi, in una nota. Guardava avanti e ha sempre cercato il dialogo con tutti, tra le autorità presenti il presidente del Senato Ignazio La Russa. Detenzione e diffusione di materiale pedopornografico. Arrestato un 39enne residente nel Pavese. Sofia Goggia, due infezioni virali dietro i malori in Argentina della campionessa di sci bergamasca. Gli esami a Milano hanno chiarito le cause. Iniziato il recupero, ha reso noto la Fisi. Europei di volley, le semifinali ad Assago alle 17, Slovenia-Polonia alle 21, Finlandia-Francia. Domani la finale. Calcio, Nations League, stasera all'Olimpico il debutto dell'Italia di Mister Mancini con il Belgio. Il Papa in Francia, oggi giornata a Parigi all'Eliseo con il presidente Emmanuel Macron, la messa a Notre Dame, in serata l'incontro con i giovani allo stadio. L'informazione torna tra un'ora.
0: Ritorna la grande musica di Dimensione Suono Soft dopo l'appuntamento con l'informazione. Io sono Federico Grilli, questa è la tua radio del benessere, ma questa è anche l'ultima ora che insieme ci porterà quindi fino alle 13. Domani, sabato 26 settembre, Piazza Città di Lombardia, si trasforma in un grande Luna Park con un ospedale per amico. È una giornata promossa dall'associazione OBM dell'ospedale Buzzi. Dalle 10 alle 18 famiglie, ma soprattutto bambini, potranno vivere una giornata di festa fra giochi, spettacoli, laboratori e anche attività dedicate proprio alla salute, alla sicurezza e alla prevenzione. Un appuntamento pensato proprio per divertirsi insieme, imparando anche a prendersi cura di sé e degli altri. L'ingresso è gratuito, con una serie di iniziative rivolte soprattutto ai bambini a partire dai 3 anni. Su Dimensione Suono Soft è l'ultima ora insieme, la apriamo con una grande voce, possiamo chiamarla proprio la voce della musica italiana, ovvero Mina. Prima di ascoltarla, un aforisma d'amore interpretato per noi dalle più belle voci del doppiaggio cinematografico italiano.
12: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
13: Due persone dicono reciprocamente ti amo, o lo pensano, e ciascuno vuol dire una cosa diversa, una vita diversa, persino forse un colore diverso o un aroma diverso nella somma astratta delle impressioni che costituisce l'attività dell'anima.

0: Una decina di anni fa questo disco scalava le classifiche di tutto il mondo, conquistando posizioni di tutto rispetto. Love Me Like You Do era Ellie Goulding su Dimensione Suono Soft.
1: Prenditi una pausa, respira. Con dimensionesuonosoft.it ogni momento si riempie di musica che accarezza l'anima. Scopri il benessere con Good Life, Segreti in Tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'Oroscopo di Branco. Dimensionesuonosoft.it, la radio che ti fa stare bene.
2: Se pensi ad Audi, pensi a innovazione, design e prestazioni. Nel nostro showroom Audi Lombarda Motori di Milano trovi tutta la gamma Audi.

0: Concept in via Sumatra 12 Milano.
1: Iniziare a prendersi cura dei propri capelli quando il problema è già visibile è un errore. È la prevenzione che fa la differenza.
2: A settembre e ottobre, Istituto Giglio rinnova i mesi della prevenzione. Prenota l'analisi SHS, che analizza lo stato di salute di capelli e cuoio capelluto. Approfitta dell'offerta. Solo fino al 31 ottobre, €39,90 anziché €89. Posti limitati.
1: Non aspettare che i tuoi capelli ti chiedano aiuto. Chiama subito il numero verde 800 134 787 e prenota il tuo esame tricologico SHS. Istituto Giglio.

0: Noleggiare è bene, con Jiffy. Conviene.
1: Ehi, intelligenza artificiale. Un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
2: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
1: Strano. L'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
3: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale. Con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0 TAI 333. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Anche sabato e domenica.
4: Concessionaria Lazzari ti aspetta sabato e domenica a Lodi, Codogno, Pandino e Sant'Angelo Lodigiano.
5: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
6: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
7: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è! Cash & Carry Migros, professione Oreca.
8: Stanco del solito maschio alfa, quello che non deve chiedere mai. La soluzione è il maschio Gamma.
9: Gamma come la nostra gamma di veicoli nuovi e usati. Clerici Auto. Ci trovi nelle province di Como, Varese, Milano e Monza. Clerici Auto, uno di noi.
10: Porti aperte sabato e domenica.
11: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
12: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
11: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
13: Cerchi un usato garantito a prezzi da non credere? Approfitta delle offerte spaziali di usautocenter.it by Mocauto Group. Passa nello showroom di via dei Missaglia 89 a Milano. Ti aspettano per corsa da 9.800 euro. Jeep Renegade da 13.200 euro. Mazda CX-30 da 15.200 euro e tantissime altre occasioni. A settembre siamo aperti anche la domenica. Non fartele raccontare. Sali a bordo e riparti al miglior prezzo. Scopri di più su mocautogroup.com.
14: Dimensione Suono Soft.

Chitarra e tastiera. Cassa. Basso. E la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

questo è quello che succede quando ci si perde un po' nella vita. Lost, Michael Bublé. Ancora una buona giornata da parte mia. Sono Federico Grilli. Questa che stai ascoltando è Dimensione Suono Soft.

0: Tracy Chapman sulla tua radio del benessere ci sposta sull'attualità, su Dimensione Suono Soft. Ora è il momento dell'informazione. Fra poco con te la voce di Fabiana Sera ti accompagnerà fino alle 17 di questo venerdì. Noi invece ci ritroviamo nella giornata di domani a partire dalle 13. Sono Federico Grilli, ti auguro un buon proseguimento di giornata sulla tua radio del benessere, Dimensione Suono Soft.
1: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
2: E da oggi anche il mobile.
1: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
3: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
4: Cerco un'energia che mi conosca bene, come le mie tasche.
5: EA5, fissatelo in testa.
4: E che mi sia vicina, sappia chi sono e cosa mi serve.
5: EA5, fissatelo in testa.
4: E che mi dia fiducia, senza pensieri.
5: EA5, te lo sei fissato in testa?
6: EA5 è l'energia che pensa solo a darti tranquillità, perché con mia fissa luce e gas hai il prezzo bloccato per 3 anni. Fissatelo in testa. Vieni a trovarci nello spazio EA5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su EA5.it.
7: Stanco del solito maschio alfa, quello che non deve chiedere mai. La soluzione è il maschio gamma.
8: Gamma come la nostra gamma di veicoli nuovi e usati. Clerici Auto. Ci trovi nelle province di Como, Varese, Milano e Monza. Clerici Auto, uno di noi.
9: Porti aperte.

0: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
1: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
2: Buona giornata da Cinzia Morgante e dalla redazione. Ben ritrovati. Esaltavano suprematismi e preparavano attentati, perquisiti 14 minori e 3 maggiorenni. Operazioni in diverse città d'Italia, impegnati Digos, ROS e carabinieri anche di Milano e Como. Un indagato e la caccia alla banda che continua. La procura di Milano sta cercando di dare un volto a chi lo scorso febbraio è riuscito a realizzare una truffa con falsi messaggi telefonici e l'intelligenza artificiale da 95 milioni di euro. Chi ha visto vittima? L'ex presidente di Fideuram Paolo Molesini. A Malpensa la cerimonia di intitolazione dell'aeroporto a Silvio Berlusconi, scoperta una targa al Terminal 1. Tra le autorità presenti il presidente del Senato Ignazio La Russa. Brescia, controlli in stazione della Polfer, il bilancio delle ultime settimane, 8 denunciati e una minore ritrovata, era a bordo di un treno diretto in Toscana. Europei di volley, le semifinali ad Assago alle 17, Slovenia-Polonia alle 21, Finlandia-Francia, domani la finale. Guerra in Ucraina, il presidente Volodymyr Zelensky ha reso noto d'aver ricevuto il via libera da parte dell'omologo USA Donald Trump per produrre i missili Patriot, l'informazione torna tra un'ora.
3: Grazie alla nostra redazione, grazie a Federico Grilli che è stato con te fino a ora. Io sono Fabiana Sera, trascorreremo insieme il nostro Thanks God It's Friday.

0: fino alle 17, ogni bene per te, perché porta bene dirlo. Oggi una bellissima puntata, 4 ore insieme, dedicate ai sogni. Perché? Perché è la giornata internazionale, mondiale in realtà, dedicata proprio ai sogni, per incoraggiarci a dare spazio ai nostri desideri, anche appunto nello spazio dedicato al culturone, quindi all'etimologia di questa parola, dedicheremo chiaramente spazio a questa cosa. Il tutto condito con la migliore musica del mondo, credo che sia la canzone forse più bella, anche se è impossibile dirlo, della sua discografia. Arriva un artista che ami da morire, amiamo tutti quanti da morire, con la sua più bella canzone. Dai, l'ho detto, mi prendo tutta l'altra la responsabilità. Dai, partiamo, buon pomeriggio e ogni bene per te.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
2: E poi ogni mattina apro l'armadio delle emozioni e scelgo sempre lo stesso abito, la tua pelle.

0: pianoforte, violino, batteria. E lo stile inconfondibile di Achille Lauro.
1: Perdutamente siamo in mare aperto, perdutamente già mattina presto.
0: Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft. Ho visto

0: Cioè, Daido, qui su Dimensione Sono Soft, io tra un po' ti parlo di sogni, perché sognare fa davvero bene alla salute.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35, Segreti in Tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in Tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casina Valadier.
3: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Info su Volkswagen.it.
4: Da Lombarda Motori. Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia e Desio via Nuova Valassina 131.
5: Iniziare a prendersi cura dei propri capelli quando il problema è già visibile è un errore. È la prevenzione che fa la differenza.
6: A settembre e ottobre, Istituto Giglio rinnova i mesi della prevenzione. Prenota l'analisi SHS, che analizza lo stato di salute di capelli e cuoio capelluto. Approfitta dell'offerta solo fino al 31 ottobre, 39,90 € anziché 89 euro, posti limitati.
5: Non aspettare che i tuoi capelli ti chiedano aiuto. Chiama subito il numero verde 800 134 787 e prenota il tuo esame tricologico SHS, istitutogiglio.it.
7: Prima c'erano giochi dappertutto. Poi sono arrivate tante passioni che la sua cameretta non contiene più.
8: Non puoi più rimandare. Fai crescere lo spazio dei tuoi figli. Da Mami Camerette fino al 4 ottobre. Approfitta della promo esclusiva. 40% di sconto e materasso in omaggio. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
9: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
10: A Monza c'è una nuova destinazione per il tuo business. Scopri L Motors, la nuova concessionaria Fiat Professional dedicata ai veicoli commerciali in via Aquileia 21 a Monza. E per partire con una marcia in più, approfitta della promozione L Motors. 1000 euro di extra sconto sui veicoli in pronta consegna. Vieni a trovare il veicolo giusto per il tuo lavoro. L Motors, Fiat Professional a Monza in via Aquileia 21.
11: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da tre generazioni. Installiamo finestre, porte, zanzariere delle migliori marche per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a zero interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento è a Gallarate. Prodotti e posa in opera garantiti per 10 anni. Clicca la gelosia del serramento. Punto it.

0: Noleggiare è bene, con Jiffy conviene.
1: Pronti a ripartire? E allora riparti con Skoda Fabia o Kamiq. Da Autorigol di Skoda Milano, Fabia e Kamiq sono in pronta consegna a tasso zero, con anticipo di 4.000 euro e rate da soli 85 euro al mese. TAN 0%, TAEG 1,04%. E a settembre hai anche 1.000 euro di extra bonus e 2.500 euro di eco incentivo Autorigol di Skoda Milano.
2: A settembre riparti con Skoda Fabia e Kamiq.
1: Riparti alla grande con le offerte Autorigol di Skoda Milano.
3: A Milano dal 1906.
4: Aperti tutti i giorni di settembre in via Novara.
5: A Milano Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
6: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
5: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Comprooroodoro.it.
7: Cerchi un usato garantito a prezzi da non credere? Approfitta delle offerte spaziali di usautocenter.it by Mocauto Group. Passa nello showroom di via dei Missaglia 89 a Milano. Ti aspettano per corsa da 9.800 euro. Jeep Renegade da 13.200 euro. Mazda CX-30 da 15.200 euro e tantissime altre occasioni. A settembre siamo aperti anche la domenica. Non fartele raccontare. Sali a bordo e riparti al miglior prezzo. Scopri di più su mocautogruppa.com.
8: Dimensione Suono Soft.

0: Domandina tutt'altro che facile. Ti sei mai chiesto dove vanno a finire le nostre idee più audaci quando spegniamo le luci della sera? Oggi si festeggia una cosa molto importante, la giornata mondiale dei sogni, per incoraggiarci a dare spazio ai nostri desideri e ai progetti del cuore. Sognare a occhi aperti non è una perdita di tempo, fa bene alla salute, non è uno svago per pigri, è una vera e propria abilità cognitiva che stimola la creatività e l'innovazione. Quindi regalarsi il permesso di sognare migliora l'autostima e dona una direzione luminosa alle nostre giornate. Questo venerdì fai un piccolo passo quindi verso una tua aspirazione, ma che ti costa? È gratis. Dai forma ai tuoi sogni e trasformali nel carburante della tua vita quotidiana. La cosa interessante, tra l'altro, è che un sogno diventa molto più concreto quando gli diamo una data, quindi diamo una data di scadenza. Prova allora a scrivere un desiderio su un foglio e subito sotto una sola azione che puoi compiere entro 7 giorni per avvicinarti piano piano a quel desiderio. Non devi fare tutto, devi solamente cominciare. È un modo semplice per trasformare l'ottimismo in qualcosa di pratico, non la convinzione che tutto andrà bene, giammai, ma la scelta di fare qualcosa perché possa andare un po' meglio. Forse questa è la parte più adulta, razionale del sognare. Da bambini sogniamo senza chiederci quanto sia difficile. Da grandi possiamo imparare a fare una cosa ancora più interessante, cioè continuare a sognare, ma aggiungendo al sogno un calendario, un primo passo e un sorriso. Che cosa ne dici? Se ti è piaciuto questo contenuto lo trovi anche su dimensionesuonosoft.it con altre notizie green, ricette e curiosità, sempre legate al tuo benessere e al tuo relax.
1: Dimensione Suono Soft.

pianoforte, violini, fiati e la voce di Sienna Spyro. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: Thanks God It's Friday, 25 settembre, da Sole News.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì, alle 11 e alle 19, su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani, 4 per 125 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Ciao patatina!
5: Ciao patatino!
4: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
5: E cioè?
4: Buona, ma non fritta.
5: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
6: Fiorentini, le gallette, gli snackini.
7: Cerco un'energia che mi conosca bene, come le mie tasche.
8: È A5, fissatelo in testa.
7: E che mi sia vicina, sappia chi sono e cosa mi serve.
8: È A5, fissatelo in testa.
7: E che mi dia fiducia, senza pensieri.
8: È A5, te lo sei fissato in testa?
9: A5 è l'energia che pensa solo a darti tranquillità, perché con mia fissa luce e gas hai il prezzo bloccato per 3 anni. Fissatelo in testa. Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it.
10: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e Bresso, Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto! Oro, argento, orologi e diamanti, pagandoli fino a 99 euro al grammo!
11: Portalo da noi, vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso. Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti!
10: Fino a 99 euro al grammo! Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro, a Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5, a pochi minuti da Milano, sempre aperti con orario continuato.
11: Oro d'Oro, paga il tuo oro subito e in contanti.
10: Info al 338 22 98 731 www.comprorodoro.it.
12: Vendesi Ciringhito Fronte Mare, mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa e ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
13: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tu a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it.
14: Aperti anche domenica. Info e sedi su renord.com.
15: Da D'Ambros prezzi all'ingrosso per una maxi spesa. L'onza di suino intera sottovuoto all'incredibile prezzo di 4,69 euro al chilo. Spumante extra dry millesimato rosé a soli 1,99 euro. Gorgonzola DOP dolce a soli 6,93 euro al chilo. Da D'Ambros, convenienza e qualità. Scopri tutte le offerte su d'ambros.it.
16: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
17: Buon pomeriggio da Cinzia Morgante e dalla redazione. Ben ritrovati. Esaltavano suprematismi e preparavano attentati, perquisiti 14 minori e 3 maggiorenni. Operazioni in diverse città d'Italia, impegnati Digos, Ross e Carabinieri anche di Milano e Como. Ha provocato un incidente, si è dato alla fuga e ha minacciato di aggredire i passanti con una catena da bici. Arrestato in Brianza un 26enne residente a Cinisello Balsamo, già noto alle forze dell'ordine. Affidato ai sanitari del 118, è stato sedato e portato all'ospedale San Gerardo di Monza. I fatti a Biassono sabato scorso. A Malpensa la cerimonia di intitolazione dell'aeroporto a Silvio Berlusconi, scoperta una targa al Terminal 1, tra le autorità presenti il presidente del Senato Ignazio La Russa. Europei di volley, le semifinali ad Assago, alle 17 Slovenia-Polonia, alle 21 Finlandia-Francia, domani la finale. Calcio, Nations League, stasera all'Olimpico il debutto dell'Italia di Mister Mancini con il Belgio. Il ginocchio non va ancora bene, Jannik Sinner salta anche Pechino, l'annuncio del numero 1 del tennis mondiale con un video sui social. L'informazione torna tra un'ora.
0: Buon pomeriggio sempre. Tra l'altro, parlando di sogni, mi piacerebbe sapere qual è il tuo sogno più grande, ma anche irrealizzabile, anche se secondo me sono molto più divertenti i sogni che possiamo poi realizzare piano piano, come abbiamo detto nella prima Good Life di oggi pomeriggio. Quindi fammelo sapere, 320 20 41 433. Il mio sogno è, e poi ci divertiremo a scambiarci appunto i nostri punti di vista su questi nostri sogni, non lasciamoli nel cassetto. A che cosa serve? Intanto la musica di Dimensione Suono Soft con me, Fabiana Sera, con te che hai scelto di ascoltare la nostra radio del benessere, del relax, della musica che ti piace. Primo discone di quest'ora, Gianluca Grignani, che arriva con La mia storia tra le dita. Buon pomeriggio.
18: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche.

La compagna ideale, ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

fretta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: la meravigliosa voce di Fausto Leali con Mi Manchi su Dimensione Suono Soft, con me Fabiana Sera, con i tuoi sogni. Ma lo sai, a proposito, che cosa sognano gli italiani? Chiaramente statistiche e ricerche, io te ne parlo tra pochissimo.
1: I protagonisti della musica soft di tutti i tempi e il benessere vero in un solo portale. Scopri dimensionesuonosoft.it. Tutto sulla radio che coccola i tuoi sensi, con rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. dimensionesuonosoft.it. La radio del benessere.
2: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su Subaru.it.
3: Subaru.

0: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
1: Anticipa questo, anticipa l'altro, anche l'anticipo della macchina.
2: Ma no! Da Autorivoldi Volkswagen Milano c'è l'anticipo zero sull'acquisto della nuova Volkswagen T-Roc.
1: Anticipo zero?
2: Zero! Da Autorivoldi Volkswagen Milano, la nuova Volkswagen T-Roc è tua con anticipo zero a 299 euro al mese, in pronta consegna e con manutenzione inclusa per 24 mesi. E c'è di più! A settembre hai 6.500 euro di vantaggi Autorivoldi sull'acquisto del nuovo T-Roc. Cosa aspetti?
3: A Milano dal 1906.
4: Aperti tutti i giorni di settembre in via Gallarate.
5: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
6: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
5: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
7: Se pensi ad Audi, pensi a innovazione, design e prestazioni. Nel nostro showroom Audi Lombarda Motori di Milano trovi tutta la gamma Audi con

0: Concept in via Sumatra 12 Milano.
1: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
2: Fascino irresistibile, anima made in Italy e dimensioni a prova di parcheggio in centro a Milano.
3: Sì, hai già capito di chi parliamo.
2: È l'iconica Fiat 500, ora anche hybrid. A settembre tu a soli 149 euro al mese, tasso zero, anticipo zero e rottamazione. Scopri la Adamo Auto in via dei Missaglia 89 a Milano. Scommettiamo che la riconosci al primo sguardo. M come Milano, M come Mocauto.
4: Da DF Sport Specialist, da venerdì 25 settembre c'è il fuori tutto. A Milano, in via Palmanova 65, sconti su migliaia di articoli sportivi e per il tempo libero. Tantissimi sconti che fanno gol. Il fuori tutto è solo per pochi giorni. DF Sport Specialist, via Palmanova 65, Milano.
5: In Mocauto non ci si ferma mai. Pronto a guidare il futuro? Sta arrivando l'EPAS, il nuovo brand dove stile, eleganza, tecnologia e sostenibilità si incontrano per i nuovi esploratori urbani che non accettano compromessi. Lasciati conquistare dal nuovo SUV l'EPAS L8, la combinazione perfetta di tecnologia ed emozione per la tua libertà in città. Tuo da 269 euro al mese, tan fisso 4,61%, TAEG 5,49%. Vieni a scoprirlo nel nuovissimo showroom di via dei Missaglia 89 a Milano o su mocautogroup.com. Mocauto, metti in moto l'emozione della nuova mobilità urbana. M come Milano, M come Mocauto.
6: Dimensione suono soft.

0: Chitarra. Pianoforte. E lo stile inconfondibile di Eros Ramazzotti e Max Pezzani.
1: È andata così.
0: Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

No, con Beautiful That Way, questa è Dimensione Suon Soft. Gli italiani sognano, vabbè, manco a dirlo, case, viaggi, stabilità e serenità, e sogno ad occhi aperti, perché un italiano su tre confessa di sognare ad occhi aperti. La stragrande maggioranza considera quindi i sogni come veri e propri obiettivi da trasformare in realtà nella vita di tutti i giorni, che se vuoi è un po' il leitmotiv della prima Good Life di oggi. Intanto Bonnie Tyler, buon pomeriggio. It's

0: meravigliosi i vostri messaggi al 393 700 9000. Riguardano i vostri sogni. Per esempio Rita mi dice: il mio sogno attuale è vedere la mia famiglia felice. C'è qualcosa di più bello? Adesso in linea alla nostra redazione.
1: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
2: Cerco un'energia che mi conosca bene, come le mie tasche.
3: EA5, fissatelo in testa.
2: E che mi sia vicina, sappia chi sono e cosa mi serve.
3: EA5, fissatelo in testa.
2: E che mi dia fiducia, senza pensieri.
3: EA5, te lo sei fissato in testa?
4: EA5 è l'energia che pensa solo a darti tranquillità, perché con mia fissa luce e gas hai il prezzo bloccato per 3 anni. Fissatelo in testa. Vieni a trovarci nello spazio EA5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su EA5.it.
5: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
6: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
7: Cerchi un usato garantito a prezzi da non credere? Approfitta delle offerte spaziali di usautocenter.it by Mocauto Group. Passa nello showroom di Via dei Missaglia 89 a Milano. Ti aspettano per corsa da 9.800 euro. Jeep Renegade da 13.200 euro. Mazda CX-30 da 15.200 euro e tantissime altre occasioni. A settembre siamo aperti anche la domenica. Non fartele raccontare. Sali a bordo e riparti al miglior prezzo. Scopri di più su mocautogroup.com.
8: Prima c'erano giochi dappertutto. Poi sono arrivate tante passioni che la sua cameretta non contiene più.
9: Non puoi più rimandare. Fai crescere lo spazio dei tuoi figli. Da Mami Camerette fino al 4 ottobre. Approfitta della promo esclusiva. 40% di sconto e materasso in omaggio. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
10: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
11: Stanco del solito maschio alfa. Quello che non deve chiedere mai. La soluzione è il maschio gamma.
12: Gamma come la nostra gamma di veicoli nuovi e usati. Clerici Auto. Ci trovi nelle province di Como, Varese, Milano e Monza. Clerici Auto. Uno di noi.
13: Porti aperte sabato e domenica.
14: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
0: Buon pomeriggio da Cinzia Morgante e dalla redazione, ben ritrovati. Continui episodi di violenza ai danni della moglie e dei figli di 6 e 2 anni. Arrestato a Milano un 35enne di nazionalità egiziana, residente in città con la donna dal 2018. Esaltavano suprematismi e preparavano attentati, perquisiti 14 minori e 3 maggiorenni, operazioni in diverse città d'Italia, impegnati Digos, Ross e Carabinieri anche di Milano e Como. A Malpensa, la cerimonia di intitolazione dell'aeroporto a Silvio Berlusconi, scoperta una targa al Terminal 1, tra le autorità presenti il presidente del Senato, Ignazio La Russa. Europei di volley, le semifinali ad Assago alle 17, Slovenia-Polonia, alle 21 Finlandia-Francia, domani la finale. Basket, da domani il via al campionato di Serie A tra i match Venezia-Cantù, tra quelli di domenica Milano-Trieste e Varese-Virtus. Calcio, Nations League, stasera all'Olimpico il debutto dell'Italia di Mister Mancini con il Belgio. Il ginocchio non va ancora

0: Bene, Jannik Sinner salta anche Pechino all'annuncio del numero uno del tennis mondiale con un video sui social. L'informazione torna tra un'ora.
1: Ringrazio sempre la nostra redazione, ringrazio te che hai scelto il pomeriggio di Dimessione Sono Soft, che è la tua radio del benessere, del relax, oggi dei sogni. E visto che è un serato che alle 15.40 del venerdì / Thanks God It's Friday, noi dedichiamo sempre l'angolo culturone ad una parola, alla sua etimologia, alla sua nascita, alla trasformazione, perché ogni tanto, anzi spesso accade che le parole si trasformino, quindi magari nascono con un significato e poi appunto, come spesso diciamo, si completamente cambiano, no, nel loro significato. Oggi indovina un pochino di che parola parliamo, dai che l'hai capito. Intanto un sacco di musica tutta insieme. Il primo è un successone dell'amatissimo Raf, che arriva con Inevitabile Follia. Buon pomeriggio.
2: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
3: Affogherò nei tuoi silenzi pur di stare nei tuoi pensieri, mi armerò di pazienza e aspetterò che tu arrivi.

pianoforte. Batteria. Basso. Chitarra elettrica. E la voce di Tommaso Paradiso.

0: Lucas Graham, 7 years, mentre aspetto i tuoi messaggi su quale sia il tuo sogno più grande, tra un po' ti parlo proprio dell'etimologia di questa bellissima parola, sogno.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35, segreti in tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casina Valadier. Punto it.
3: Fascino irresistibile, anima made in Italy e dimensioni a prova di parcheggio in centro a Milano.
4: Sì, hai già capito di chi parliamo.
3: È l'iconica Fiat 500, ora anche hybrid. A settembre tu a soli 149 euro al mese. Tasso zero, anticipo zero e rottamazioni. Scoprila ad Amoca Auto in via dei Missaglia 89 a Milano. Scommettiamo che la riconosci al primo sguardo. M come Milano, M come Amoca Auto.
5: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
6: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
5: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
7: Da DF Sport Specialist, da venerdì 25 settembre c'è il fuori tutto. A Milano, in via Palmanova 65, sconti su migliaia di articoli sportivi e per il tempo libero. Tantissimi sconti che fanno gol. Il fuori tutto è solo per pochi giorni. DF Sport Specialist, via Palmanova 65, Milano.
8: In Mocauto non ci si ferma.

0: pronto a guidare il futuro? Sta arrivando l'EPAS, il nuovo brand dove stile, eleganza, tecnologia e sostenibilità si incontrano per i nuovi esploratori urbani che non accettano compromessi. Lasciati conquistare dal nuovo SUV l'EPAS L8, la combinazione perfetta di tecnologia ed emozioni per la tua libertà in città. Tuo da 269 euro al mese, TAN fisso 4,61%, TAEG 5,49%. Vieni a scoprirlo nel nuovissimo showroom di Via dei Missaglia 89 a Milano o su mocautogroup.com. Mocauto, metti in moto l'emozione della nuova mobilità urbana. M come Milano, M come Mocauto.
1: Lo senti il tic tac? È il tempo che scorre per la detrazione al 50%. Se non ci muoviamo, perdiamo l'ultima chance dell'anno.
2: Per cambiare le finestre con Punto Sicurezza Casa?
1: Pensa, anticipi solo la metà e il resto si paga da solo. Ma il tempo sta scadendo.
3: Non aspettare, scegli il meglio per la tua casa. Chiama all'800 180 808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
1: Fatto, domani vengono a prendere le misure.
4: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Info su Volkswagen.it.
5: Da Lombarda Motori. Monza via Tiepolo, angolo viale in Sicilia e Desio via Nuova Valassina.

0: Noleggiare è bene. Con Giffy conviene.
1: Prima c'erano giochi dappertutto. Poi sono arrivate tante passioni che la sua cameretta non contiene più.
2: Non puoi più rimandare. Fai crescere lo spazio dei tuoi figli. Da Mami Camerette fino al 4 ottobre. Approfitta della promo esclusiva. 40% di sconto e materasso in omaggio. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
3: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
4: A Monza c'è una nuova destinazione per il tuo business. Scopri L Motors, la nuova concessionaria Fiat Professional dedicata ai veicoli commerciali in via Aquileia 21 a Monza. E per partire con una marcia in più, approfitta della promozione L Motors. 1000 euro di extra sconto sui veicoli in pronta consegna. Vieni a trovare il veicolo giusto per il tuo lavoro. L Motors, Fiat Professional a Monza in via Aquileia 21.
5: Dimensione Suono Soft.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: E allora parliamone di un'altra parola che sembra semplice, sogno, ma custodisce una storia sorprendente. Il sogno per gli antichi non è solamente qualcosa legato al buon dormire. Pensa che greci e latini lo considerano talvolta un messaggio da interpretare. Magari l'avrai già sentito che nell'antica Grecia esistono persino luoghi sacri, gli Asclepieia, dove i malati trascorrono la notte sperando di ricevere in sogno indicazioni dal dio Asclepio, appunto. Il sogno può diventare una sorta di linguaggio misterioso tra l'uomo e il divino, che appunto in sogno arriva e ci dice qualcosa. C'è poi una curiosità linguistica: in italiano sogno ha sviluppato anche un significato completamente terreno. Possiamo sognare ad occhi aperti, inseguire un sogno come un obiettivo, realizzare un sogno quando raggiungiamo appunto il nostro goal. Da esperienza notturna la parola quindi si è trasformata, come ti dicevo nel coming up, ed è diventata metafora di un desiderio, di un'aspirazione, di un progetto. Una parola nata quindi per raccontare ciò che accade mentre dormiamo è diventata una delle più belle per parlare di ciò che ci tiene completamente svegli con un sacco di entusiasmo, passato dal mondo della notte a quello delle possibilità. Buon sogno. Good life, tantissimi buoni motivi per ascoltare anche oggi la tua radio del benessere.
1: Dimensione suono soft.

Perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta a dimensione suono soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri dimensione suono soft.

0: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
1: Proviamo insieme a fare chiarezza.
2: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
3: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
2: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile. Dammi qua.
4: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini.
5: Cerco un'energia che mi conosca bene, come le mie tasche.
2: È A5, fissatelo in testa.
5: E che mi sia vicina, sappia chi sono e cosa mi serve.
2: È A5, fissatelo in testa.
5: E che mi dia fiducia, senza pensieri.
2: È A5, te lo sei fissato in testa?
6: A5 è l'energia che pensa solo a darti tranquillità, perché con mia fissa luce e gas hai il prezzo bloccato per 3 anni. Fissatelo in testa. Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it.
7: Vendesi Ciringhito Fronte Mare, mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
8: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it.
9: Aperti anche domenica. Info e sedi su renord.com.
10: Da D'Ambros prezzi all'ingrosso per una maxi spesa. Bocconcini di bovino adulto a soli 10,99 euro al chilo. Trota salmonata intera a soli 5,99 euro al chilo. Mozzarella fior di latte 100 grammi per 3 a soli 1,86 euro. Da D'Ambros, convenienza e qualità. Scopri tutte le offerte su d'ambros.it.

0: Noleggiare è bene. Con Giffy conviene.
1: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
2: Buon pomeriggio da Cinzia Morgante e dalla redazione. Ben ritrovati. Le indagini sulla morte del 15enne di Saronno, folgorato da una delle attrazioni del Luna Park di Spotorno nel luglio scorso. In carcere i due coniugi gestori della giostra, ipotesi di allaccio abusivo alla rete elettrica da cui è scaturito il cortocircuito. Sono entrambi accusati di omicidio colposo e frode processuale. Esaltavano suprematismi e preparavano attentati, perquisiti 14 minori e 3 maggiorenni, operazioni in diverse città d'Italia. Impegnati Digos, Ross e carabinieri anche di Milano e Como. A Malpensa la cerimonia di intitolazione dell'aeroporto a Silvio Berlusconi, scoperta una targa al Terminal 1, tra le autorità presenti il presidente del Senato Ignazio La Russa. Europei di volley, le semifinali ad Assago, alle 17 Slovenia-Polonia, alle 21 Finlandia-Francia, domani la finale. Calcio, Nations League, stasera all'Olimpico il debutto dell'Italia di Mister Mancini con il Belgio. Formula 1, Gran Premio di Azerbaigian, le qualifiche a Baku, pole di Russell su Mercedes, davanti alla Ferrari di Leclerc e alla McLaren di Piastri, Kimi Antonelli è andato a sbattere. L'informazione torna tra un'ora con Francesco Di Bruno.
3: Eccola qui la nostra ultima ora in questo Thanks God It's Friday, 25 settembre, giornata mondiale dei sogni. Proprio questo è il topic in cui ci stiamo divertendo oggi pomeriggio con me, Fabiana Sera, con te, con i nostri contenuti, la nostra musica. Tra un po' ti parlo però di una, cioè ci spostiamo proprio completamente di argomento. Parliamo di faccende di casa, come siamo messi? Ai ai ai, tutti che scappano. Intanto Terence Trent D'Arby che arriva con Sign Your Name. Buon pomeriggio.
4: Parole, canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
5: Ogni volta che mi guardi, nascono i tuoi occhi.

senza compresa fra me e l'universo, il motivo per cui la mia vita è cambiata. Sei tu che hai visto i miei sbagli, ma non l'hai giudicata. E sei tu quel confine fra il giorno e la notte, dove io mi nascondo con le mie mani rotte, che continuo a scagliare su un muro che non cade giù, ma la

0: C'è George Ezra su Dimissione Sono Soft. C'è una ricerca molto molto interessante che dice che le donne italiane lavorano ancora un po' di più degli uomini tra le mura domestiche. Te ne parlo tra poco.
1: Hai già scoperto l'app di Dimissione Suono Soft? Porta con te atmosfere rilassanti e contenuti esclusivi ovunque tu sia. Scopri il benessere con Good Life, i sapori di segreti in tavola, viaggia con Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo di Branco. Nell'app trovi anche i podcast dei protagonisti della musica, le classifiche e molto di più. Scarica l'app di Dimensione Suono Soft, la radio del benessere a portata di mano.
2: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per...

0: tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
1: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia, chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
2: Subaru.
3: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
4: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Varedo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Cicco Mario, Lonato e Braone.
5: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è! Cash & Carry Migros, professione Oreca.
6: Anticipa questo, anticipa l'altro, anche l'anticipo della macchina.
7: Ma no! Da Autorigol di Volkswagen Milano c'è l'anticipo zero sull'acquisto della nuova Volkswagen T-Roc.
6: Anticipo zero?
7: Zero! Da Autorigol di Volkswagen Milano, la nuova Volkswagen T-Roc è tua con anticipo zero a 299 euro al mese, in pronta consegna e con manutenzione inclusa per 24 mesi. E c'è di più! A settembre hai 6.500 euro di vantaggi Autorigol sull'acquisto del nuovo T-Roc. Cosa aspetti?
8: Autorigol!
9: A Milano dal 1906.
10: Aperti tutti i giorni di settembre in via Gallarate.
11: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da tre generazioni. Installiamo finestre, porte, zanzariere delle migliori marche per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a zero interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento è a Gallarate. Prodotti e posti in opera garantiti per 10 anni. Clicca lagelosiaDelserramento.it.
12: Cerchi un usato garantito a prezzi da non credere? Approfitta delle offerte spaziali di usautocenter.it by Mocauto Group. Passa nello showroom di Via dei Missaglia 89 a Milano. Ti aspettano per corsa da 9.800 euro. Jeep Renegade da 13.200 euro. Mazda CX-30 da 15.200 euro e tantissime altre occasioni. A settembre siamo aperti anche la domenica. Non farti le raccontare. Sali a bordo e riparti al miglior prezzo. Scopri di più su mocautogroup.com.
13: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
14: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
13: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98-731. Comprooroodoro.it.
15: Se pensi ad Audi, pensi a innovazione, design e prestazioni. Nel nostro showroom Audi Lombarda Motori di Milano trovi tutta la gamma Audi, consulenti dedicati e un'esperienza

0: sia...
1: Noleggiare è bene, con Jiffy. Conviene.
2: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
3: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
2: Strano. L'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
4: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale. Con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0, TAI 333. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Anche sabato e domenica.
5: Concessionaria Lazzari ti aspetta sabato e domenica a Lodi, Codogno, Pandino e Sant'Angelo Lodigiano.
6: Dimensione suono soft.

chitarra acustica, pianoforte e basso, batteria e la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

USA for Africa, We Are the World, su Dimensione Suono Soft. C'è una buona notizia e una cattiva notizia per quanto riguarda le faccende in casa. La cattiva notizia è che siamo proprio lontanissimi dalla parità tra uomini e donne quando si tratta di smettere di lavorare, tornare a casa e fare le faccende. Ma poiché a noi piacciono le buone notizie, ti dico che diciamo stiamo migliorando. Stiamo migliorando molto molto lentamente. Allora maschietti, dai, ci impegniamo un po' di più. Ma sì che ci impegniamo.

a te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi, tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine.

ne hai fatto molto di più. A te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore, a te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti stringendoti un po', e poi ti ho visto con la forza di un aeroplano prendere in mano la tua vita e trascinarla in salvo. A te che mi hai insegnato i sogni e l'arte dell'avventura, a te che credi nel coraggio e anche nella paura, a te che sei la miglior cosa che mi sia successa, a te che cambi

0: ma si sposa completamente con i nostri sogni, questa meravigliosa ballad di Jovanotti. Concludiamo il nostro appuntamento del Thanks God It's Friday con A Te. Adesso un piccolo recap e poi la nostra informazione. E che ti vuoi ricapitolare in questo venerdì meraviglioso di fine settembre? Abbiamo parlato di sogni, di quanto sia bello sognare anche ad occhi aperti, però quanto sia utile anche aggiungere magari una data di scadenza, perché se noi mettiamo tutto per iscritto, quel sogno che a noi sembra tanto irraggiungibile, per magia, a quanto dicono gli esperti, chi siamo noi per giudicare questi esperti, che insomma ne sanno molto molto più di noi, diventa un pochino più raggiungibile. Basta un piccolo passo per iniziare. Ci proviamo? Nella seconda Good Life abbiamo proprio scavato nell'etimologia di questa bellissima parola che deriva da somnum, e quindi sonno, no? Qualcosa che si fa mentre dormiamo, l'abbiamo detto, però poi si trasforma e appunto diventa qualcosa di molto molto attuale, soprattutto che facciamo da svegli. Ti auguro ogni bene, ti auguro buon weekend e se vuoi ci sentiamo sempre lunedì a partire dalle ore 13.
1: Non voglio essere fritto!
2: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
1: E gli altri?
2: Gli altri? Vadano a farsi friggere!
3: Fiorentini, le gallette, gli snacchini!
4: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene! Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
5: Iniziare a prendersi cura dei propri capelli quando il problema è già visibile è un errore. È la prevenzione che fa la differenza.
6: A settembre e ottobre, Istituto Giglio rinnova i mesi della prevenzione. Prenota l'analisi SHS, che analizza lo stato di salute di capelli e cuoio capelluto. Approfitta dell'offerta, solo fino al 31 ottobre, 39,90€ anziché 89€. Posti limitati.
5: Non aspettare che i tuoi capelli ti chiedano aiuto. Chiama subito il numero verde 800 134 787 e prenota il tuo esame tricologico SHS, istitutogiglio.it.
7: Se pensi ad Audi, pensi a innovazione, design e prestazioni. Nel nostro showroom Audi Lombarda Motori di Milano trovi tutta la gamma Audi, consulenti dedicati.

0: Del quindicenne di Saronno, folgorato da una delle attrazioni del Luna Park di Spotorno nel luglio scorso. In carcere i due coniugi gestori della giostra, l'ipotesi è quella di una laccia abusiva alla rete elettrica da cui è scaturito il cortocircuito, sono entrambi accusati di omicidio colposo e frode processuale. Uccise l'ex suocero Fabio Limido e ferì l'ex moglie Lavinia a Varese, Marco Manfrinati condannato all'ergastolo, l'imputato ex avvocato oggi non era in aula. Esaltavano suprematismi e preparavano attentati, perquisiti 14 minori e 3 maggiorenni, operazioni in diverse città d'Italia, impegnati Digos, Ross e Carabinieri anche di Milano, Como, Genova e Bologna. Gli europei di volley, le semifinali ad Assago, si parte con Slovenia-Polonia, poi a seguire Finlandia-Francia. Nations League di calcio, questa sera all'Olimpico, il debutto dell'Italia di Mister Mancini contro il Belgio. Ancora sport, Formula 1, Gran Premio dell'Azerbaigian, le qualifiche a Baku, pole di Russell su Mercedes davanti alla Ferrari di Leclerc e alla McLaren di Piastri. Kimi Antonelli è andato a sbattere in Q1 e partirà sedicesimo. Ed è tutto le news, torno tra un'ora.
1: E così siamo arrivati al venerdì, il 25 settembre 2026. Questo è il pomeriggio di Dimensione Suono Soft. Io sono Roberto, ringrazio e saluto Fabiana Sera e anche oggi fino alle 21, quindi abbiamo 4 ore di musica da ascoltare insieme, non solo musica, perché poi ci saranno anche i consueti appuntamenti. Non mancherà la redazione, non mancherà Enrico Mentana, Francesca Romana Barberini, le nostre notizie di Good Life, e allora possiamo iniziare con un aforisma e una dolce canzone d'amore per te.
2: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
3: Quando non sarai più parte di me, ritaglierò dal tuo ricordo tante piccole stelle. Allora il cielo sarà così bello che tutto il mondo si innamorerà della notte.

0: Pomeriggio della tua radio del benessere con Bad Liar, Imagine Dragons.
1: Atmosfere magiche, eleganza e benessere. Questa è Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Una selezione musicale raffinata, pensata per accompagnarti ogni giorno e farti evadere dalla frenesia quotidiana. Musica e stile si uniscono a contenuti dedicati al tuo benessere. Scopri le rubriche Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci dove vuoi, in FM, DAB, online e con Amazon Alexa. Dimensione Suono Soft, la tua pausa di benessere ogni giorno.
2: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
3: Lo senti il tic tac? È il tempo che scorre per la detrazione al 50%. Se non ci muoviamo perdiamo l'ultima chance dell'anno.
4: Per cambiare le finestre con Punto Sicurezza Casa?
3: Pensa, anticipi solo la metà e il resto si paga da solo. Ma il tempo sta scadendo.
5: Non aspettare, scegli il meglio per la tua casa. Chiama all'800 180 808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
3: Fatto. Domani vengono a prendere le misure.
4: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
6: Scialla, c'è Skoda.
4: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza.
6: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
4: Anche a settembre? Allora scialla.
7: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Autorigo! A Milano dal 1906.
9: Aperti tutti i giorni di settembre in via Novara.

0: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
1: Se pensi ad Audi, pensi a innovazione, design e prestazioni. Nel nostro showroom Audi Lombarda Motori di Milano trovi tutta la gamma Audi, consulenti dedicati.

0: www.cashandcarry.it, in via Sumatra 12 Milano.
1: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
0: Fascino irresistibile, anima made in Italy e dimensioni a prova di parcheggio in centro a Milano. Sì, hai già capito di chi parliamo. È l'iconica Fiat 500, ora anche hybrid. A settembre tu a soli 149 euro al mese, tasso zero, anticipo zero e rottamazioni. Scoprila ad Amoca Auto in via dei Missaglia 89 a Milano. Scommettiamo che la riconosci al primo sguardo. M come Milano, M come Amoca Auto.
2: Non lo usi più? Vendilo a Cormano e Presso. Oro d'Oro, il tuo compro oro di fiducia, ritira tutto. Oro, argento, orologi e diamanti, pagandoli fino a 99 euro al grammo.
3: Portalo da noi, vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Presso. Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti,
2: fino a 99 euro al grammo. Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro, a Cormano in via dei Giovi 158 e a Presso in via Vittorio Veneto 5, a pochi minuti da Milano, sempre aperti con orario continuato.
3: Oro d'Oro, paga il tuo oro subito e in contanti.
2: Info al 338 22 98 731 www.comprorodoro.it.
0: In Mocauto non ci si ferma mai, pronto a guidare il futuro. Sta arrivando l'Epass, il nuovo brand dove stile, eleganza, tecnologia e sostenibilità si incontrano per i nuovi esploratori urbani che non accettano compromessi. Lasciati conquistare dal nuovo SUV L'Epass L8, la combinazione perfetta di tecnologia ed emozioni per la tua libertà in città. Tuo da 269 euro al mese, tan fisso 4,61%, TAEG 5,49%. Vieni a scoprirlo nel nuovissimo showroom di via dei Missaglia 89 a Milano o su mocautogroup.com. Mocauto, metti in moto l'emozione della nuova mobilità urbana. M come Milano, M come Mocauto.
4: Segreti in tavola, ogni giorno alle 11:35 e alle 17:35 su Dimensione Sud.

0: Buono Soft, un appuntamento in collaborazione con...
1: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier, nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile. Avvolto in un'eleganza senza tempo, prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
0: Dimensione Suono Soft.

0: Dopo i grandi successi degli anni 80, negli anni 90 tornarono con un nuovo disco che si intitola The Wedding Album. Album anticipato da questo singolo, Ordinary World. Erano Duran Duran nel pomeriggio di Dimensione Suona Soft. Ed ora è il momento di accogliere Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in tavola.
2: Ciao a tutti, buon pomeriggio, bentornati a Segreti in tavola. Venerdì, è vero, la scuola è finita, domani non si va a scuola, però è rientrata, è iniziata, quindi con la scuola anche tutte quelle piccole regole di convivenza che si imparano proprio da bambini. Per esempio la merenda. Esiste il galateo della merenda? Sì che esiste, esistono delle regole. Le chiediamo a un amico di Segreti in tavola, un esperto di buone maniere, giornalista, scrittore e direttore del settimanale Vero. Sto parlando di Nicola Santini. Nicola?
3: Eccoci, buon weekend.
2: Ciao, già buon weekend, siamo già nel mood, ma sicuramente non si va a scuola domani mattina, almeno per me. Però quella della merenda rimane sempre qualcosa che può essere utile anche per insegnamento. C'è qualche regola particolare nella scelta della merenda da portare a scuola?
3: Sì, ora con la premessa che io non sono genitore, quindi non mi riguarda direttamente, ma ho raccolto tantissime testimonianze dalle domande che mi fanno, sui social, dalle domande da tanti papà che vanno dalla chat di scuola alle curiosità personali. E la prima cosa che mi viene in mente è che bisogna ricordare, sarà banale, che la merenda si porta per mangiarla, mentre la gara a chi possiede i biscotti più costosi, i succhi più esotici, le confezioni più alla moda, secondo me deve aspettare altri tempi e altre situazioni. A scuola basta,
2: certo,
3: già
2: assolutamente. È molto importante anche insegnare ai bambini a come dire, organizzarsi, buttare nel modo giusto, no? Il contenitore, insomma, potrebbe essere un momento anche molto educativo.
3: Ma certo. Certo, perché poi le cartacce, le cannucce, gli involucri devono o finire nel cestino o essere magari sciacquati e asciugati velocemente e tornare in un altro contenitore, tornare a casa se sono riciclabili. Il banco scolastico ha già i suoi quaderni, astucci e tutti i misteriosi residui che tutti noi bambini abbiamo avuto di gomme, gommine, eccetera. Quindi secondo me dovrebbe essere risparmiato all'archeologia della merenda.
2: Sì, forse sai, io parlo da mamma, bisogna stare molto attenti anche noi genitori, cosa diamo ai bambini per non metterli in difficoltà con aperture strane, contenitori che si,
3: certo,
2: perdono, situazioni non comode.
3: Ma certo, sì, la semplificazione dei momenti è il più grande atto di educazione.
2: Assolutamente. Nicola, grazie mille, sempre consigli e segreti preziosi. Ci sentiamo la prossima settimana, ci vediamo su Vero,
3: ci leggiamo su Vero, così vediamo tutti i tuoi segreti di tavola,
2: esatto, e quindi buon weekend.
3: Grazie, buon weekend a te, buon weekend a tutti voi.
2: Ciao, l'appuntamento invece con Segreti in Tavola torna anche domani sabato mattina e anche domenica e anche lunedì, insomma siamo sempre con voi, non mancate. Ciao a tutti da Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in tavola, un appuntamento in collaborazione con...
4: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casinavaladier.it.
1: Segreti in tavola torna domani alle 11:35 su Dimensione Suono Soft.

Chitarra acustica. Cassa. Archi. E lo stile inconfondibile di Achille Lauro. Per averti ancora. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: E la concludiamo così, la prima ora insieme in questo venerdì pomeriggio su Dimensione Sono Soft con questa canzone degli Hoobastank, era The Reason.
1: Cerco un'energia che mi conosca bene, come le mie tasche.
2: È A5, fissatelo in testa.
1: E che mi sia vicina, sappia chi sono e cosa mi serve.
2: È A5, fissatelo in testa.
1: E che mi dia fiducia, senza pensieri.
2: È A5, te lo sei fissato in testa?
3: A5 è l'energia che pensa solo a darti tranquillità, perché con mia fissa luce e gas hai il prezzo bloccato per 3 anni. Fissatelo in testa. Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it.
4: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena sfoglia velo Giovanni Rana 250 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio su esselunga.it.
5: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
6: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
7: Stanco del solito maschio alfa, quello che non deve chiedere mai. La soluzione è il maschio gamma.
8: Gamma come la nostra gamma di veicoli nuovi e usati. Clerici Auto. Ci trovi nelle province di Como, Varese, Milano e Monza. Clerici Auto, uno di noi.
9: Porti aperte sabato e domenica.
10: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
11: Buonasera da Francesco Di Bruno. Uccise l'ex suocero Fabio Limido e ferì l'ex moglie la Vigna a Varese. Marco Manfrinati condannato all'ergastolo. L'imputato ex avvocato oggi non era in aula. Le indagini sulla morte del 15enne di Saronno, folgorato da una delle attrazioni di un Luna Park di Spotorno nel luglio scorso, in carcere i due coniugi gestori della giostra. L'ipotesi è quella di un allaccio abusivo alla rete elettrica da cui poi è scaturito il cortocircuito. Sono entrambi accusati di omicidio colposo. Tetto del 30% degli studenti stranieri a scuola, la preoccupazione del sindaco Sale, un decreto che non vedo di buon occhio, darà un problema in più a tanti sindaci, ha detto il primo cittadino milanese, creeremo solo scuole per ragazzini stranieri o d'origine e non favoriremo l'integrazione. Formula 1, Gran Premio di Azerbaijan, le qualifiche a Baku, pole di Russell su Mercedes davanti alla Ferrari di Leclerc e alla McLaren di Piastri. Caro carburanti, Eni fissa un tetto massimo da lunedì 1,99 euro per la benzina e 2,19 per il gasolio. Ed è tutto le news. Torno tra un'ora.
0: Buon pomeriggio a te, sono Roberto e questa è Dimensione Suono Soft. Ti segnalo un appuntamento musicale. Dargen D'Amico torna a Milano il 1 ottobre all'Alcatraz. Per l'appuntamento milanese Dargen D'Amico salirà sul palco insieme alla sua band con Ai Ai, l'artista ha portato in scena al Festival di Sanremo, la sagacia e l'ironia che contraddistinguono da sempre la sua musica e la sua scrittura, confermando la sua capacità di utilizzare il linguaggio pop come spazio di riflessione, mescolando leggere e contenuti. Il brano fa parte di Doppia Mozzarella. Questo album è il frutto di un lavoro di 2 anni, di una riflessione metodica e approfondita che viene esplicata dal titolo, ironico e immediato ma ricco di significato. Quella della doppia mozzarella è infatti usata da Dargen D'Amico come una metafora delle vite di oggi, bombardate continuamente da stimoli che inducono le persone a volere sempre di più, ben oltre le necessità reali di ognuno di noi. Dargen D'Amico, te lo ricordo, a Milano il 1 ottobre all'Alcatraz. Info sul sito alcatrazmilano.it.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Guardami quando mi sento invisibile. Abbracciami quando mi sento fragile. Sorridimi quando mi sento perso. Io intanto ti amo.

0: Questo è il venerdì pomeriggio di Dimensione, sono Soft, siamo veramente prossimi al weekend, un weekend che mi auguro tu abbia tutta l'intenzione di trascorrere insieme a noi continuando ad ascoltare i nostri dolci successi di ieri e di oggi. Era Natalia Imbruglia con Shiva.
1: Prenditi una pausa, respira. Con dimensionesuonosoft.it ogni momento si riempie di musica che accarezza l'anima. Scopri il benessere con Good Life, Segreti in tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. Dimensionesuonosoft.it, la radio che ti fa stare bene.
2: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Info su Volkswagen.it.
3: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia e Desio via Nuova Valassina.

0: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
1: Da DF Sport Specialist, da venerdì 25 settembre c'è il fuori tutto. A Milano, in via Palmanova 65, sconti su migliaia di articoli sportivi e per il tempo libero. Tantissimi sconti che fanno gol. Il fuori tutto è solo per pochi giorni. DF Sport Specialist, via Palmanova 65, Milano.
2: A Monza c'è una nuova destinazione per il tuo

0: Business. Scopri L Motors, la nuova concessionaria Fiat Professional dedicata ai veicoli commerciali in via Aquileia 21 a Monza. E per partire con una marcia in più, approfitta della promozione L Motors. 1000 euro di extra sconto sui veicoli in pronta consegna. Vieni a trovare il veicolo giusto per il tuo lavoro. L Motors, Fiat Professional a Monza in via Aquileia 21.
1: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da 3 generazioni. Installiamo finestre, porte e zanzariere delle migliori marche per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a 0 interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento è a Gallarate. Prodotti e posi in opera garantiti per 10 anni. Clicca la gelosia del serramento.
2: Da D'Ambros prezzi all'ingrosso per una maxi spesa. Salamella lodigiana di suino a soli 3,98 euro al chilo. Banane a soli 99 centesimi al chilo. Petto di pollo intero a soli 7,90 euro al chilo. Da D'Ambros, convenienza e qualità. Scopri tutte le offerte su d'Ambros.it.
3: Anticipa questo, anticipa l'altro, anche l'anticipo della macchina.
4: Ma no! Da Autorigol di Volkswagen Milano c'è l'anticipo zero sull'acquisto della nuova Volkswagen T-Roc.
3: Anticipo zero?
4: Zero! Da Autorigol di Volkswagen Milano, la nuova Volkswagen T-Roc è tua con anticipo zero a 299 euro al mese, in pronta consegna e con manutenzione inclusa per 24 mesi. E c'è di più! A settembre hai 6.500 euro di vantaggi Autorigol sull'acquisto del nuovo T-Roc. Cosa aspetti? Autorigol!
5: A Milano dal 1906.
6: Aperti tutti i giorni di settembre in via Gallarate.
7: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
8: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
7: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
9: Cerchi un usato garantito a prezzi da non credere. Approfitta delle offerte spaziali di usautocenter.it by Mocauto Group. Passa nello showroom di via dei Missaglia 89 a Milano. Ti aspettano per corsa da 9.800 euro. Jeep Renegade da 13.200 euro. Mazda CX-30 da 15.200 euro e tantissime altre occasioni. A settembre siamo aperti anche la domenica. Non fartele raccontare. Sali a bordo e riparti al miglior prezzo. Scopri di più su mocautogruppa.com.
10: Dimensione Suono Soft.

0: Cosa?
1: Ho davanti, non riesco più a parlare. Dimmi cosa ti piace, non riesco a capire dove vorresti andare. Vuoi andare a dormire? Quanti capelli che hai, non si riesce a contare. Sposta la bottiglia e lasciami guardare. Se di tanti capelli ci si può fidare. Conosco un posto nel mio cuore dove tira sempre il vento. Per i tuoi pochi anni e per i miei che sono cento, non c'è niente da capire, basta sedersi ad ascoltare. Perché ho scritto una canzone per ogni pentimento e devo stare attento

batteria. Tastiere. Basso. Archi. E l'inconfondibile voce di Raff.

0: sarà
1: perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

Proprio qualche giorno fa si è concluso il suo tour estivo e noi oggi lo abbiamo ascoltato, Michele Zarrillo, con uno dei suoi classici qui su Dimensione Sono Soft. Era L'Elefante e la Farfalla. E si continua con i classici, tornando agli anni 80 con I Double e The Captain of a Heart.

0: Canzone di George Harrison, My Sweet Lord, su Dimensione Suono Soft, e tra pochissimo tornerà alla redazione con le ultime notizie.
1: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
2: Cerco un'energia che mi conosca bene, come le mie tasche.
3: È A5, fissatelo in testa.
2: E che mi sia vicina, sappia chi sono e cosa mi serve.
3: È A5, fissatelo in testa.
2: E che mi dia fiducia, senza pensieri.
3: È A5, te lo sei fissato in testa?
2: A5 è l'energia che pensa solo a darti tranquillità, perché con mia fissa luce e gas hai il prezzo bloccato per 3 anni. Fissatelo in testa. Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it.
4: Iniziare a prendersi cura dei propri capelli quando il problema è già visibile è un errore. È la prevenzione che fa la differenza.
5: A settembre e ottobre, Istituto Giglio rinnova i mesi della prevenzione. Prenota l'analisi SHS, che analizza lo stato di salute di capelli e cuoio capelluto. Approfitta dell'offerta. Solo fino al 31 ottobre, €39,90 anziché €89. Posti limitati.
4: Non aspettare che i tuoi capelli ti chiedano aiuto. Chiama subito il numero verde 800 134 787 e prenota il tuo esame tricologico SHS, istitutogiglio.it.
6: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
7: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a €99 al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
6: Oro d'Oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
8: Vendesi Ciringhito Fronte Mare, mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
9: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tu a partire da €19.990 per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it.
10: Aperti anche domenica. Info e sedi su Renord.com.
11: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
12: Sera da Francesco Di Bruno, svolta nel caso del 18enne aggredito da alcuni coetanei in un parcheggio di un supermercato a Milano lo scorso giugno. Il ragazzo era stato rapinato e ferito anche alla testa con calci e pugni, identificati tre dei responsabili, due ragazzi di 18 e 17 anni ora in carcere e una 17enne. Uccise l'ex suocero Fabio Limidu e ferì l'ex moglie Lavinia Varese, Marco Manfrinati condannato all'ergastolo, l'imputato ex avvocato oggi non si trovava in aula. Il tetto del 30% degli studenti stranieri a scuola, la preoccupazione espressa dal sindaco Sale, un decreto che non vedo di buon occhio, darà un problema in più a tanti sindaci, ha detto il primo cittadino milanese, creeremo solo scuole per ragazzini stranieri o d'origine, non favoriremo l'integrazione. Sport, Formula 1, Gran Premio di Azerbaijan, le qualifiche a Baku, pole di Russell su Mercedes davanti alla Ferrari di Leclerc e alla McLaren di Piastri. Caro carburanti, Eni fissa un tetto massimo per un mese, da lunedì 1,99€ per la benzina e 2,19€ per il gasolio. Ed è tutto, ora l'approfondimento del direttore Enrico Mentana.
11: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
13: Sembra di stare in mezzo a una situazione che può cambiare il mondo. Contemporaneamente all'ONU è in corso quell'assemblea generale in cui uno dopo l'altro parlano i rappresentanti dei paesi che sono più in prima fila nelle guerre e nei tentativi di pace. Solo che parlano uno dopo l'altro e nessuno sembra ascoltare il predecessore. Nessuno sembra ascoltare quello che ha parlato subito prima e che magari si è rivolto proprio indirettamente a lui. Sembra quel sistema dei walkie-talkie per cui tu se parli non ascolti. Poi contemporaneamente, in questo stesso momento, Xi Jinping è arrivato alla Casa Bianca per l'ultima giornata della sua visita a Trump e negli Stati Uniti. E contemporaneamente il Papa ha varcato la risanata Basilica di Notre Dame. E sembra di vedere in successione e in realtà in contemporanea.

0: tutti i potenti temporali e spirituali della Terra, ma contemporaneamente si continua a sparare e a morire sia in Ucraina, sia a Hormuz, sia a Gaza in Cisgiordania, sia nel sud del Libano. Allora bisogna intendersi, è importante questa mobilitazione mondiale, è importante tutto quello che sta succedendo, purché qualcuno trovi il vettore, letteralmente, per poter imporre la pace, per poter cercare la pace. Le parole a questo riguardo del Papa davanti a Macron, all'Eliseo e poi anche all'UNESCO sono state molto forti. Però la testimonianza di pace, come si sa, è disarmata. Ed è questa la questione.
1: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it.
2: Buonasera a te, buon venerdì sera a te. Sei pronto per un weekend rilassante? Puoi contare sulla nostra collaborazione, nel senso che dolcemente saremo con te con i nostri successi di ieri e di oggi, appunto, anche nel corso del weekend. Sono Roberto e per questa sera ti accompagnerò fino alle 21, quindi torniamo alla nostra musica, il tempo di un aforisma d'amore e poi Biagio Antonacci con Se io se lei.
1: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
3: Il nostro amore è come il vento. Non si vede, ma si percepisce.

0: Chitarra. Pianoforte. E lo stile inconfondibile di Eros Ramazzotti e Max Pezzani.
1: È andata così, come nei film. È un colpo di scena che cambia la storia.
0: Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: I Jarabe de Palo con Dipende su Dimensione Suono Soft. La bellezza del silenzio. Questa sera con Good Life andremo virtualmente sul Lago d'Orta.
1: Scopri Test Musica Soft, il nostro sondaggio musicale online. Ogni settimana ti aspettano tante nuove canzoni da ascoltare, votare e amare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa anche tu e dici la tua. Alla fine del sondaggio lascia un commento e suggerisci i brani che vorresti trovare nei prossimi test. E c'è di più, per i partecipanti più fortunati, in regalo gli esclusivi gadget di Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft. Ascolta, vota e vivi le emozioni della musica che ami.
2: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
3: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
4: Pronti a ripartire?
5: E allora, riparti con Skoda Fabia o Kamiq. Da Autorigol di Skoda Milano, Fabia e Kamiq sono in pronta consegna a tasso zero, con anticipo di 4.000 euro e rate da soli 85 euro al mese. TAN 0%, TAEG 1,04%. E a settembre hai anche 1.000 euro di extra bonus e 2.500 euro di eco incentivo Autorigol di Skoda Milano.
4: A settembre riparti con Skoda Fabia e Kamiq.
5: Riparti alla grande con le offerte Autorigol di Skoda Milano.
6: Autorigol!
7: A Milano dal 1906.
4: Aperti tutti i giorni di settembre in via Novara.
8: A Milano Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
9: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
8: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
10: Da DF Sport Specialist, da venerdì 25 settembre c'è il fuori.

0: A Milano, in via Palmanova 65, sconti su migliaia di articoli sportivi e per il tempo libero. Tantissimi sconti che fanno gol. Il fuori tutto è solo per pochi giorni. DF Sport Specialist, via Palmanova 65, Milano.
1: Cerchi un usato garantito a prezzi da non credere? Approfitta delle offerte spaziali di usautocenter.it by Mocauto Group. Passa nello showroom di via dei Missaglia 89 a Milano. Ti aspettano per corsa da 9.800 euro. Jeep Renegade da 13.200 euro. Mazda CX-30 da 15.200 euro e tantissime altre occasioni. A settembre siamo aperti anche la domenica. Non fartele raccontare. Sali a bordo e riparti al miglior prezzo. Scopri di più su mocautogroup.com.
2: Lo senti il tic tac? È il tempo che scorre per la detrazione al 50%. Se non ci muoviamo, perdiamo l'ultima chance dell'anno.
3: Per cambiare le finestre con Punto Sicurezza Casa?
2: Pensa, anticipi solo la metà e il resto si paga da solo. Ma il tempo sta scadendo.
4: Non aspettare, scegli il meglio per la tua casa. Chiama all'800 180 808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
2: Fatto, domani vengono a prendere le misure.
1: Se pensi ad Audi, pensi a innovazione, design e prestazioni. Nel nostro showroom Audi Lombarda Motori di Milano trovi tutta la gamma Audi, consulenti dedicati.

0: Showroom Concept in via Sumatra 12 Milano.
1: Prima c'erano giochi dappertutto. Poi sono arrivate tante passioni che la sua cameretta non contiene più.
2: Non puoi più rimandare. Fai crescere lo spazio dei tuoi figli. Da Mami Camerette fino al 4 ottobre. Approfitta della promo esclusiva. 40% di sconto e materasso in omaggio. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
3: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
4: A Monza c'è una nuova destinazione per il tuo business. Scopri L Motors, la nuova concessionaria Fiat Professional dedicata ai veicoli commerciali in via Aquileia 21 a Monza. E per partire con una marcia in più, approfitta della promozione L Motors. 1000 euro di extra sconto sui veicoli in pronta consegna. Vieni a trovare il veicolo giusto per il tuo lavoro. L Motors, Fiat Professional a Monza in via Aquileia 21.
5: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
6: Venerdì con tempo asciutto sulle regioni di nord-ovest, ma con nuvolosità di passaggio, tuttavia sterile, non darà luogo a conseguenti effetti, sarà invece in progressivo diradamento col passare delle ore. La giornata di domani sarà con una rimonta dell'anticiclone, tra Piemonte e Lombardia il tempo sarà asciutto e ben assolato, con temperature massime non proprio così autunnali, difatti su Milano e su Torino torneremo a toccare i picchi di 24-25 gradi, il clima sarà più fresco nella notte al mattino con minime attorno ai 15-16 gradi. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.

perfetta in casa anche mentre cucini. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Lucio Battisti con Ancora tu nella sera di Dimensione Sono Soft. Ultimo appuntamento Good Life di oggi e questa sera è la bellezza la protagonista assoluta, perché voglio portarti virtualmente sul Lago d'Orta in Piemonte, una meraviglia che offre un'esperienza intima e silenziosa diversa dai laghi italiani più mondani. Di fronte a Orta San Giulio si trova l'isola di San Giulio, piccola ma ricca di storia. Qui è possibile percorrere la via del silenzio e della meditazione, un itinerario circolare tra antiche abitazioni, scorci sul lago e frasi dedicate alla riflessione. Il lago, conosciuto anche come Cusio, conserva un carattere raccolto e suggestivo. Il piccolo lusso che ti dona il Lago d'Orta è questo: non chiedere nulla. Una passeggiata sul lungolago, qualche pagina di un buon libro, un caffè guardando l'acqua, ritrovando il ritmo ideale senza andare lontano, ma scegliendo un luogo capace di farci sentire semplicemente a casa.
1: Dimensione Suono Soft.

0: Una frase di una sua celebre canzone diventa un tour per il 2027. In questo mondo gli esseri più umani sono gli animali. E per quanto riguarda il Nord Italia e per quanto riguarda la Lombardia, questi sono gli appuntamenti. Sabato 3 aprile a Mantova, il 14 aprile a Bergamo e il 17 aprile 2027 a Milano. Sto parlando ovviamente di Antonello Venditti. Lo abbiamo ascoltato su Dimensione Sono Soft con Ogni Volta.
1: Ciao patatina.
2: Ciao patatino.
1: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
2: E cioè?
1: Buona, ma non fritta.
2: Mamma, anche io voglio essere una non patatina.
3: Fiorentini, le gallette, gli snackini.
4: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
5: Subaru.
6: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
7: E da oggi anche il mobile.
6: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
8: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
9: Buonasera da Francesco Di Bruno. La Corte d'Appello di Milano riconosce ancora una volta che Stefano Binda, assolto in via definitiva dall'accusa di aver ucciso nel 1987 Lidia Macchi, ha diritto ad un indennizzo di 212.000 euro per l'ingiusta detenzione. È la terza decisione negli anni da parte dei giudici milanesi dopo due annullamenti da parte della Cassazione. Svolta nel caso del 18enne aggredito da alcuni coetanei in un parcheggio di un supermercato a Milano lo scorso giugno. Il ragazzo era stato rapinato e ferito anche alla testa. Con calci e pugni identificati tre dei responsabili, due ragazzi di 18 e 17 anni ora in carcere e una 17enne. Lo sport, il calcio, dopo 4 anni la Supercoppa italiana si giocherà nuovamente in Italia e non più in Arabia Saudita. Appuntamento il 22 dicembre a San Siro. Quest'anno ad affrontarsi saranno Inter e Lazio. E poi il caro carburanti. Eni fissa un tetto massimo per un mese, da lunedì 1,99 euro per la benzina e 2,19 per il gasolio. Ed è tutto, le news, torno tra un'ora.
0: E dopo le notizie, e per questo ringrazio la nostra redazione, torniamo per trascorrere un'ultima ora insieme in questo venerdì su Dimensione Sono Soft. Sì, con la nostra dolce musica, i nostri successi di ieri e di oggi. Ecco per te un nuovo aforisma d'amore, poi ci sarà Billy Joel con This is the time to remember.
10: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
11: 8 marzo. Donna, doni bellezza, gioia, piacere e vita. Un uomo senza una donna è un sole senza cielo, una luce senza alba, un'aquila senza ali. Un uomo senza l'amore di una donna, del profumo, del sapore delle sue labbra, è un cielo senza stelle, uno scoglio senza mare, una tomba senza nome. Donami il tuo sorriso, donna, le tue labbra, il tuo amore, ed io potrò chiamarmi uomo.

perfetta in casa, anche mentre cucini. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: con Stop and Stare, One Republic su Dimensione, sono Soft e tra un momento importantissimo per il weekend, l'aggiornamento meteo.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 segreti in tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casina Valadier.
3: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Info su Volkswagen.it.
4: Da Lombarda Motori. Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia e Desio via Nuova Valassina 131.
5: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
6: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
7: Pensate, l'alternativa che conviene c'è! Cash & Carry Migros, professione Oreca.
8: Fascino irresistibile, anima made in Italy e dimensioni a prova di parcheggio in centro a Milano.
9: Sì, hai già capito di chi parliamo.
8: È l'iconica Fiat 500, ora anche hybrid. A settembre tu a soli 149 euro al mese. Tasso zero, anticipo zero e rottamazioni. Scoprila ad Amocauto in via dei Missaglia 89 a Milano. Scommettiamo che la riconosci al primo sguardo. M come Milano. M come Amocauto.
10: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e Bresso, Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto. Oro, argento, orologi e diamanti, pagandoli fino a 99 euro al grammo.
11: Portalo da noi. Vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso. Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti.
10: Fino a 99 euro al grammo. Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro, a Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5, a pochi minuti da Milano, sempre aperti con orario continuato.
11: Oro d'Oro, paga il tuo oro subito e in contanti.
10: Info al 338 22 98 731 www.comprorodoro.it.
12: In Mocauto non ci si ferma mai, pronto a guidare il futuro. Sta arrivando l'Epass, il nuovo brand dove stile, eleganza, tecnologia e sostenibilità si incontrano per i nuovi esploratori urbani che non accettano compromessi. Lasciati conquistare dal nuovo SUV L'Epass L8, la combinazione perfetta di tecnologia ed emozioni per la tua libertà in città. Tuo da 269 euro al mese, tan fisso 4,61%, TAEG 5,49%. Vieni a scoprirlo nel nuovissimo showroom di via dei Missaglia 89 a Milano o su mocautogroup.com. Mocauto, metti in moto l'emozione della nuova mobilità urbana. M come Milano, M come Mocauto.
13: Iniziare a prendersi cura dei propri capelli quando il problema è già visibile è un errore. È la prevenzione che fa la differenza.
14: A settembre e ottobre, Istituto Giglio rinnova i mesi della prevenzione. Prenota l'analisi SHS, che analizza lo stato di salute di capelli e cuoio capelluto. Approfitta dell'offerta, solo fino al 31 ottobre, 39,90 € anziché 89 euro, posti limitati.
13: Non aspettare che i tuoi capelli ti chiedano aiuto. Chiama subito il numero verde 800 134 787 e prenota il tuo esame tricologico SHS, istitutogiglio.it.
15: Stanco del solito maschio alfa, quello che non deve chiedere mai. La soluzione è il maschio gamma.
16: Gamma come la nostra gamma di veicoli nuovi e usati. Clerici Auto. Ci trovi nelle province di Como, Varese, Milano e Monza. Clerici Auto.

0: notti aperte sabato e domenica.
1: Prima c'erano giochi dappertutto. Poi sono arrivate tante passioni che la sua cameretta non contiene più.
2: Non puoi più rimandare. Fai crescere lo spazio dei tuoi figli. Da Mami Camerette fino al 4 ottobre. Approfitta della promo esclusiva. 40% di sconto e materasso in omaggio. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
3: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
4: Ehi, intelligenza artificiale. Un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
5: Elaborazione della richiesta in corso. No. Non può.
4: Strano. L'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
6: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale. Con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0 TAI 333. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Anche sabato e domenica.
7: Concessionaria Lazzari ti aspetta sabato e domenica a Lodi, Codogno, Pandino e Sant'Angelo Lodigiano.
8: Con Dimensione Suono Soft. Il tempo in città.
9: Venerdì con tempo asciutto sulle regioni di nord-ovest, ma con nuvolosità di passaggio, tuttavia sterile, non darà luogo a conseguenti effetti, sarà invece in progressivo diradamento col passare delle ore. La giornata di domani sarà con una rimonta dell'anticiclone, tra Piemonte e Lombardia il tempo sarà asciutto e ben assolato, con temperature massime non proprio così autunnali, difatti su Milano e su Torino torneremo a toccare i picchi di 24-25 gradi, il clima sarà più fresco nella notte al mattino con minime attorno ai 15-16 gradi. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: pianoforte. Violino. Batteria. E lo stile inconfondibile di Achille Lauro.
1: Perdutamente siamo in mare aperto. Perdutamente già mattina presto.
0: Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: Proprio qualche giorno fa, esattamente il 23 settembre, questa leggenda del rock ha compiuto i suoi primi 77 anni ed è stato un piacere proporti uno dei suoi successi nella sera di Dimensione Suono Soft. Era Bruce Springsteen con Streets of Philadelphia.
1: Volano le libellule.

0: piangere, mi riconosci le scarpe piene di baffi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti e gli occhi pieni di te.
1: Dimensione Suono Soft, i più grandi successi soft di ieri e di oggi.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: E per concludere in modo assolutamente epico questo venerdì sera insieme su Dimensione Sono Soft, i Beatles con Let It Be. Quindi ora ci dobbiamo salutare. Sono Roberto, ti ringrazio per l'ascolto. Per te ora tante e dolci canzoni d'amore. Domani mattina il weekend inizierà in diretta, puntualissimi. Alle 6 ci sarà Silvia Giansanti a darti la sveglia. Io ti auguro un buon weekend, perché con me l'appuntamento è per lunedì prossimo. Ti aspetto alle 17 qui sulla tua radio del benessere. Ciao!
1: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 6 per 120 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
3: Festeggia la festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
4: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. Comprooro.it.
6: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
7: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tu a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it.
8: Aperti anche domenica. Info e sedi su renord.com.
9: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
10: Buonasera da Francesco Di Bruno. La Corte d'Appello di Milano riconosce ancora una volta che Stefano Binda, assolto in via definitiva dall'accusa di aver ucciso nel 1987 nel Varesotto Lidia Macchi, ha diritto ad un indennizzo di 212.000 euro per l'ingiusta detenzione. È la terza decisione negli anni da parte dei giudici milanesi dopo due annullamenti da parte della Cassazione. Svolta nel caso del 18enne aggredito da alcuni coetanei in un parcheggio di un supermercato a Milano lo scorso giugno. Il ragazzo era stato rapinato e ferito anche alla testa con calci e pugni. Identificati tre dei responsabili, due ragazzi di 18 e

0: 17 anni ora in carcere e una 17enne. Lo sport, il calcio: dopo 4 anni la Supercoppa italiana si giocherà nuovamente in Italia, non più in Arabia Saudita. Appuntamento il 22 dicembre a San Siro, quest'anno si affronteranno Inter e Lazio. E poi le caro carburanti: con la decisione di Eni di fissare un tetto massimo a partire da lunedì per un mese, 1,99 per la benzina, 2,19 per il gasolio, anche in autostrada. Ed è tutto, le news tornano domani.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
2: Cicatrici sul cuore sono sensazioni molto profonde provate per gli amori impossibili e non segni di sconfitta.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Info su Volkswagen.it.
3: Da Lombarda Motori. Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia e Desio via Nuova Valassina 131.
4: Prima c'erano giochi dappertutto. Poi sono arrivate tante passioni che la sua cameretta non contiene più.
5: Non puoi più rimandare. Fai crescere lo spazio dei tuoi figli. Da Mami Camerette fino al 4 ottobre. Approfitta della promo esclusiva. 40% di sconto e materasso in omaggio. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
6: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
7: Da DF Sport Specialist, da venerdì 25 settembre c'è il fuori tutto. A Milano, in via Palmanova 65, sconti su migliaia di articoli sportivi e per il tempo libero. Tantissimi sconti che fanno gol. Il fuori tutto è solo per pochi giorni. DF Sport Specialist, via Palmanova 65, Milano.
8: Fascino irresistibile, anima made in Italy e dimensioni a prova di parcheggio in centro a Milano.
9: Sì, hai già capito di chi parliamo. È l'iconica Fiat 500, ora anche hybrid. A settembre tu a soli 149 euro al mese. Tasso zero, anticipo zero e rottamazioni. Scoprila ad Amocauto, in via dei Missaglia 89 a Milano. Scommettiamo che la riconosci al primo sguardo. M come Milano, M come Amocauto.
10: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la Gelosia del Serramento. Siamo serramentisti da tre generazioni. Installiamo finestre, porte e zanzariere delle migliori marche per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a zero interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La Gelosia del Serramento è a Gallarate. Prodotti e posti in opera garantiti per 10 anni. Clicca la gelosiadelserramento.it.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
3: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
2: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile. Dammi qua.
4: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini.
5: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola Original e Zero 4 per 1,5 litri è scontata del 30%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: Cerchi un usato garantito a prezzi da non credere. Approfitta delle offerte spaziali di usautocenter.it by Mocauto Group. Passa nello showroom di Via dei Missaglia 89 a Milano. Ti aspettano per il corsa da 9.800 euro. Jeep Renegade da 13.200 euro. Mazda CX-30 da 15.200 euro e tantissime altre occasioni. A settembre siamo aperti anche la domenica. Non fartele raccontare. Sali a bordo e riparti al miglior prezzo. Scopri di più su mocautogroup.com.
7: Iniziare a prendersi cura dei propri capelli quando il problema è già visibile è un errore. È la prevenzione che fa la differenza.
8: A settembre e ottobre, Istituto Giglio rinnova i mesi della prevenzione. Prenota la analisi SHS, che analizza lo stato di salute di capelli e cuoio capelluto. Approfitta dell'offerta, solo fino al 31 ottobre, 39,90 euro anziché 89 euro, posti limitati.
7: Non aspettare che i tuoi capelli ti chiedano aiuto. Chiama subito il numero verde 800 134 787 e prenota il tuo esame tricologico SHS. istitutogiglio.it.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
1: Solo tu hai stravolto i miei giorni, i miei pomeriggi e la mia vita. Solo tu mi hai fatto innamorare veramente. Solo tu mi hai lasciato il segno di un cuore sulla pelle.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: A Monza c'è una nuova destinazione per il tuo business. Scopri L Motors, la nuova concessionaria Fiat Professional dedicata ai veicoli commerciali in via Aquileia 21 a Monza. E per partire con una marcia in più, approfitta della promozione L Motors. 1000 euro di extra sconto sui veicoli in pronta consegna. Vieni a trovare il veicolo giusto per il tuo lavoro. L Motors, Fiat Professional a Monza in via Aquileia 21.
3: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
4: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
3: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
5: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
6: Scialla, c'è Skoda.
5: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
6: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
5: Anche a settembre? Allora scialla.
7: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Autorigoldi a Milano dal 1906,
9: aperti tutti i giorni di settembre in via Novara.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Anticipa questo, anticipa l'altro, anche l'anticipo della macchina.
3: Ma no! Da Autorigol di Volkswagen Milano c'è l'anticipo zero sull'acquisto della nuova Volkswagen T-Roc.
2: Anticipo zero?
3: Zero! Da Autorigol di Volkswagen Milano, la nuova Volkswagen T-Roc è tua con anticipo zero a 299 euro al mese, in pronta consegna e con manutenzione inclusa per 24 mesi. E c'è di più! A settembre hai 6.500 euro di vantaggi Autorigol sull'acquisto del nuovo T-Roc. Cosa aspetti?
4: Autorigol!
5: A Milano dal 1906.
6: Aperti tutti i giorni di settembre in via Gallarate.
1: Canzoni d'amore.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Sento il fuoco quando mi stringi fra le tue braccia. Ed è un bellissimo modo per poter bruciare.

0: Canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: In Mocauto non ci si ferma mai. Pronto a guidare il futuro? Sta arrivando l'E-Pass, il nuovo brand dove stile, eleganza, tecnologia e sostenibilità si incontrano per i nuovi esploratori urbani che non accettano compromessi. Lasciati conquistare dal nuovo SUV L-Pass L8, la combinazione perfetta di tecnologia ed emozioni per la tua libertà in città. Tuo da 269 euro al mese, tan fisso 4,61%, TAEG 5,49%. Vieni a scoprirlo nel nuovissimo showroom di Via dei Missaglia 89 a Milano o su mocautogroup.com. Mocauto, metti in moto l'emozione della nuova mobilità urbana. M come Milano, M come Mocauto.
3: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
4: Stanco del solito maschio alfa, quello che non deve chiedere mai. La soluzione è il maschio gamma.
5: Gamma come la nostra gamma di veicoli nuovi e usati. Clerici Auto. Ci trovi nelle province di Como, Varese, Milano e Monza. Clerici Auto, uno di noi.
6: Porti aperte sabato e domenica.
7: Vendesi Ciringhito Fronte Mare, mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
8: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tu a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it.
9: Aperti anche domenica. Info e sedi su renord.com.

Grandi amori, grande musica, canzoni d'amore su Dimensione Suono Sonoro.

0: Canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Tu hai acceso il mio cuore, fiamma d'amore. Senza la tua essenza, tutto muta. Tutto cambia.

0: but you're just a boy.
1: Canzoni d'amore. Tutta la notte, senza pausa.

Successi appassionanti. Un'emozione unica. Canzoni d'amore con dimensione suono soft.

0: Ti prendono al primo incontro. Ti emozionano sempre. Canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.
1: E non so perché quello che ti voglio dire poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica potrei suonare ore ed ore ancora e ore e dirti tutto di me. Ma quando poi ti vedo c'è qualcosa che mi blocca, non riesco a dire.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Si vede bene solo con il cuore. L'essenziale è invisibile agli occhi.

0: Successi appassionanti, un'emozione unica. Canzoni d'amore con dimensione suono soft.
1: Cara, cosa mi succede stasera? Ti guardo ed è come la prima volta.

0: destino, parlarti, parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla, c'è la notte che

0: si spegne nei tuoi occhi la luna e si accendono i grilli.
1: Caramelle, non ne voglio più.
0: Se tu non ci fossi, bisogna

Sentimenti travolgenti, sentimenti veri, canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Tu non sognare mai qualcuno che ti baci in silenzio, perché io da sveglio ti bacerò tra i rumori del mondo.